0: Radio Cocktail, l'aperitivo in musica su Radio Piemonte Sound. Ogni sera un viaggio nel tempo, attraverso le canzoni per finire al meglio la giornata ed avere il giusto sprint per una serata divertente. Dalle 19.30, più o meno, su Radio Piemonte Sound.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.
1: Ricordo che quella volta m'hanno preso in 20.

Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: Ciao, sono Massimo Priviero, un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound.
1: Sappi che ti amo, sappi che ti credo, sappi che non conta e che sono qua. Sappi che ti vivo, sappi che ti respiro, sappi che me ne frego e che così sarà.

Sappi che ti amo, sappi che ti credo, sappi che non conta e che sono qua. Sappi che ti vivo, sappi che ti respiro, sappi che me ne frego e che così sarà.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In due giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e due volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sei perfetta così come sei, nelle tue imperfezioni e problemi. Non c'è niente da cambiare. L'unica cosa che devi assolutamente cambiare è l'idea di non essere ancora abbastanza.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Le cover italiane più belle di sempre. Michele Bravi e la splendida versione di Your Song.

0: allegria e sorrisi con il meglio delle padole online.
1: Sei single?
2: Posso chiederti?
3: Free as a bird.
2: Free as a bird. Quindi tu conoscerai sicuramente la tecnica dell'ananas.
1: La tecnica della...
3: La sua memoria.
2: Per rimorchiare. Non la conosci davvero?
3: No.
2: No, vabbè, allora, Carmen,
3: potevi
2: basi.
3: Dirmelo prima.
2: Allora, puntualmente, guarda che questa notizia esce almeno una volta all'anno d'estate.
3: Allora me la so sfuggita.
2: Me la so sfuggita. È bello perché facciamo radio. Allora, se... senti qua. Quando vai a fare la spesa c'è un modo inequivocabile per dire agli altri: guarda che sto cercando qualcuno che mi rimorchi.
3: Ah, e qual è?
2: Allora.
3: No, perché sono andata ieri pomeriggio al supermercato.
2: L'hai comprato l'ananas?
3: No.
2: No!
3: Ma perché fuori,
2: oggi?
3: Ma è fuori stagione l'ananas.
2: Ma chi se ne frega se è fuori stagione? Ti serve per rimorchiare l'ananas.
3: Allora, dimmi un po'.
2: Pare che ci sia un come dire, un codice segreto, un linguaggio segreto tra gente che vuole rimorchiare e vuole essere rimorchiata, che è quello di mettere nel carrello della spesa un ananas. È pieno di gente che l'ananas lo compra per altre questioni.
3: Ma io lo compro per mangiare, ma almeno una volta alla settimana d'inverno. Quindi sono disponibile solo l'inverno.
2: Però tu dirai, come si fa a capire se quello che compra l'ananas, appunto, vuole essere rimorchiato? No, ma c'è la tecnica che tu devi metterlo nella parte del carrello, sai quella che apri dove si seguono i bambini di solito? Lì sopra.
3: No, lì non mi è mai venuto in mente.
2: Lì sopra. Hai capito? Quindi tu lanci questo messaggio meraviglioso: rimorchiami. E poi incominci a girare per il supermercato, chiaramente. Cioè, devi essere anche un po' tu cacciatrice.
3: Adesso è interessante, ci faccio caso.
2: Devi essere anche un po' tu cacciatrice, perché incominci a girare, ti guardi in giro, magari ti avvicini a uomini soli che hanno il carrello.
3: Quindi è il reparto frutta che fa la differenza al supermercato.
2: Brava.
0: Il meglio delle padole online.
3: Questo è dedicato ai maschi, eh? I pilastri del sex appeal.
2: Bene, eccone qua uno.
3: Incontrate al bar qualcuno e quindi volete, in un certo senso, insomma, fare amicizia con una ragazza, una bella donna, eccetera.
2: Chiaro.
3: Però è chiaro che bisogna prepararsi.
2: Giusto.
3: Quindi, prima di tutto, sfoggiate il vostro umorismo.
2: Sì,
3: quindi
2: posso
3: qualche
2: dire
3: battuta.
2: Una punta, non troppo,
3: punta.
2: Perché poi se no risultate quello che deve far ridere a tutti i costi.
3: Poi, baffi e barba. Per l'uomo sono come il trucco per la donna, quindi coprono l'imperfezione, i difetti, però sottolineano anche gli elementi più importanti del viso, quindi possono avere il loro perché.
4: Sì, hai capito perché lui ha la barba, sai, una barbettina corta così un po' dei tre giorni. No, fatta bene, per l'amor di Dio. Su quello, su, poi ho visto che c'è una pubblicità adesso di una roba che ti pulisce la barba, non sapevo, pensavo che uno, sai, col sapone ti lavi.
2: No, il sapone da barba praticamente.
4: Proprio un
2: te lo profuma anche.
4: Esatto.
2: Io non lo uso perché ne ho poche, ne ho pochissime.
4: Infatti fa vedere quella roba, sai, malodorante. Che potrebbe esserci. No, ci sta.
2: Sì, ho capito. Soprattutto dopo che magari vai a mangiare in un pub, che la barba sa di fritto. Però cosa fai? Ti porti il sapone lì al pub? Non mi sembra una soluzione.
4: Vai a casa e ti devi dare quella roba lì, se no entri nel letto con la barba che sa di fritto.
2: È bello. E l'unico che l'apprezzerà sarà il tuo cane, che arriverà lì sotto e incomincia.
4: E allora, poi abbiamo delle altre cose da...
3: Idratatevi, cari uomini, idratatevi.
2: In che senso? Cioè,
3: metti un po' di crema idratante sul viso, perché dà sempre quel tocco, sai, la pelle morbida.
2: Quella la dimentico sempre, effettivamente. Anche il dopo barba me lo dimentico in generale. Niente.
3: Quindi che serve poi alla fine quello che facciamo?
4: Guarda, questo è un programma di aiuto psicologico.
2: Sì. La scienza e la scemenza, vediamo. Tutto insieme, pensate, con due lettere come può cambiare tutto questo.
0: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, il modo migliore di iniziare.

0: 12 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il Cancro, beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece, dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.
1: L'aforisma del giorno.
2: La vita non è altro che un puzzle dove ogni pezzo ha un senso, un posto, un suo perché. Non insistere nel mettere un pezzo dove non sta. Francesco Secchi.

le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Ragazzo di strada, la voce dei Mattia Basara.

0: Sono le 7:02.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il rischio di diffusione dell'antivirus in Italia è da considerarsi molto basso. Ribadito questo concetto, le autorità sanitarie nazionali mettono comunque nero su bianco le linee da seguire in caso di contatti stretti con i passeggeri della nave Ondius. Il Ministero della Salute ha emesso una circolare che prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane, utilizzando una stanza propria, mantenendo una distanza di almeno 2 metri dai membri della famiglia, non utilizzando le stesse stoviglie e aprendo le finestre per garantire la ventilazione. È la raccomandazione indirizzata ai contatti ritenuti ad alto rischio di aver contratto l'antivirus. Intanto in Olanda 12 dipendenti del Radboud Onch, l'ospedale universitario, dovranno affrontare una quarantena preventiva di 6 settimane. La misura arriva a seguito di un errore nelle procedure di sicurezza relative a un paziente risultato positivo all'antivirus. A rendere nota la vicenda sono stati i media olandesi. Al momento del ricovero al paziente è stato prelevato un campione di sangue che è stato analizzato secondo la procedura standard. Data la natura del virus, tuttavia, il prelievo avrebbe dovuto essere effettuato seguendo una procedura più rigorosa, si legge in un comunicato stampa dell'ospedale. La cronaca italiana: sarebbe stato un ragazzo di 15 anni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello o forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali. L'uomo si era fermato in piazza Fontana a prendere un caffè prima del lavoro. Una lettera di Sonia Bottacchiari, la donna di 49 anni sparita insieme ai 2 figli adolescenti e ai 4 cani il 20 aprile scorso, è stata trovata dall'inviato di Sky TG24 all'interno dell'abitazione del padre della donna. Il giornalista si trovava all'interno della casa insieme all'uomo quando, riprendendo con la truppa alcuni oggetti lasciati dalla donna prima della scomparsa, si è imbattuto nella lettera destinata al padre, scritta evidentemente prima di andare via. Dai contenuti del testo emerge una situazione di profonda sofferenza e in generale tutta la lettera mostra toni di profonda inquietudine. Il presidente americano Donald Trump ha definito il cessate il fuoco con l'Iran debolissimo, attaccato alle macchine per sopravvivere dopo quella proposta spazzatura che ci hanno mandato. All'1% di chance di tenere, ha aggiunto, sottolineando però che una soluzione diplomatica è molto possibile. Gli USA intanto monitorano le scorte residue di uranio arricchito di Teheran e a un certo punto se ne impadroniranno, ha aggiunto ancora il tycoon. Il calcio: il Bologna batte sia all'andata che al ritorno il Napoli e sale all'8º posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per l'aritmetica qualificazione alla Champions. Parte forte la squadra di Italiano, che segna con Bernardeschi e Orsolini. Prima del break segna Di Lorenzo e nella ripresa Alisson fa il 2-2. Nel recupero arriva il gol vittoria in semirovesciata di Rowe. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Il tempo di una canzone, poi anche l'appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: I titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi martedì 12 maggio in edicola. In apertura, chiediamo la donata a Cuneo nel ricordo della divisione martire, il sostegno di amministratori locali e categorie imprenditoriali dopo l'annuncio dell'ANA alla sfilata di Genova. Il dossier di candidatura per l'edizione del 2030 dovrà essere presentato entro il 2027. La foto di apertura è dedicata oggi al progetto operativo raccontato ieri in provincia dalla Fondazione Industriali. Il lavoro buono in 11 comuni, un progetto che punta a favorire percorsi di tirocinio nelle amministrazioni locali rivolti a persone in condizioni di fragilità. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato alla candidatura di Cuneo alla Dunata Nazionale degli Alpini del 2030. Troviamo diverse dichiarazioni, tra cui quelle della sindaca Patrizia Manassero. La città saprà dimostrarsi ancora una volta all'altezza di un evento così prestigioso e amato. Poi troviamo anche l'intervista a Davide Spedale, presidente sezione ANA a Cuneo. Nel 2007 Cuneo ha vissuto 3 giorni stupendi di festa, gioia e armonia. Lo dobbiamo a chi ha vissuto la follia della guerra di Russia. Queste appunto le sue dichiarazioni. A pagina 42 e 43, le pagine successive, troviamo due titoli. Il primo: Langa di Asti, voglia di secessione. Nel cuneese i servizi funzionano, i sindaci delusi dichiarano valutiamo se chiedere il passaggio, e il presidente della provincia dichiara siamo tutti piemontese. Poi ancora pagina 43, il lavoro buono all'opera, i primi 11 tirocini firmati Fondazioni Industriali e provincia a Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Busca, Dogliani, Carrù, Guarene, San Vittorio d'Alba, Rifreddo e dell'Unione Montana di Ceva. Nelle pagine successive troviamo delle notizie di cronaca, una legata allo sportello ambientale per gestire la fauna selvatica attivato dai CRA di Bernezzo e Racconigi. C'è anche il numero unico già operativo. Poi la cronaca: si indaga sul rogo nella palazzina di Borgo Marene, Savigliano. Una decina le persone evacuate per sicurezza. Forse un guasto all'impianto elettrico, la causa delle fiamme. Vediamo due titoli di sport che riguardano Cuneo. Il primo è per quanto riguarda il calcio: Fossano Cuneo per la fase nazionale. Le eccellenze biancorossi accedono alla sfida decisiva di domenica in trasferta dopo la vittoria al Paschiero sull'Albese. L'altro titolo riguarda invece la piscina cunese e lo show degli assoluti, un punto di riferimento nel nuoto artistico. Conclusi i tricolori Herbalife con in lizza tutti gli azzurri, un successo tecnico e organizzativo e il plauso per l'accoglienza. Passiamo ora al web e vediamo i titoli dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Cominciamo con Targato CN, ancora grande entusiasmo in apertura per la Dunata degli Alpini. Tutti in coro per la Dunata 2030, ma Cuneo ha davvero le gambe per reggerla? Questo il titolo appunto di apertura. Tra l'entusiasmo della politica e i limiti cronici di infrastrutture e ricettività, la candidatura di Cuneo per la Dunata numero 101 rischia di scontrarsi con una realtà amara. 4 anni potrebbero non bastare per evitare la paralisi totale. Cuneo dice .it in apertura di home page la sanità: il vaccino anti-Covid causò una milite. I giudici di appello confermano l'indennizzo. Una commerciante 57 di Alba si era rivolta al tribunale. La sentenza di primo grado le ha dato ragione. Anche l'appello conferma la conclusione dei consulenti. Idea Web TV apre con il progetto Lavoro Buono al Servizio del Territorio, presentato ieri in provincia a Cuneo appunto, e si tratta di un progetto che riguarda, intitolato Lavoro Buono al Servizio del Territorio, che riguarda un'iniziativa promossa da Fondazione Industriale e dalla provincia di Cuneo stessa. Cuneo24.it apre con Alba e Giovanni Ferrero che dichiara: Alba è il cervello della nostra azienda, la I non toglierà lavoro a nessuno. Il patron di Ferrero si racconta al Corriere della Sera, il nuovo romanzo su Caravaggio, il ricordo del padre Michele, Bruxelles e gli anni di piombo, il futuro dell'industria. Per ora è tutto.
2: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio. Nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli. Nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti. Nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori. Nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek nel 1981 e l'atleta italiano Andrew Howe, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Un buongiorno, un buon martedì, un buon inizio di giornata. Come sempre vi accompagniamo nelle prime ore del mattino fino al lavoro con l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma non solo, anche con la carattere locale e tanta, tanta bella musica.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, musica, news, attualità, cultura e tanto altro. Anche sui social, sito, Facebook ed Instagram. Basta un semplice like per rimanere sempre aggiornato.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal

0: D'Argent Amico con Ai Ai, questa era la sua canzone che ha portato sul palco del Festival di Sanremo quest'anno e ci ha accompagnato fino alle 7.29, quasi 7.30, ovvero al nostro appuntamento con l'informazione. Ci colleghiamo quindi con la agenzia stampa nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo e poi anche spazio all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della sua provincia.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Antivirus, il Ministero della Salute giudica basso il rischio contagio ma diffonde le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave del focolaio. 4 le persone in quarantena in Italia, nessun positivo sintomatico. In totale 10 contagiati accertati nella MV Ondius che ha lasciato Tenerife per tornare in Olanda. Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN. Ieri il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Dura protesta di Tel Aviv che definisce la misura un oltraggio. Intanto altri raid israeliani sul sud del Libano, vi sarebbero diverse vittime. Taranto, 5 fermi per l'accoltellamento mortale nel cuore della città vecchia di un 35enne originario del Mali all'alba di sabato scorso. 4 dei fermati sono minorenni tra i 15 e i 16 anni, tra loro il giovane che ha sferrato i colpi mortali. L'accusa contestata è quella di omicidio aggravato da futili motivi. Scivolone interno del Napoli che dovrà vincere domenica a Pisa per centrare il posto in Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, i partenopei sono stati sconfitti 3-2 dal Bologna che in vantaggio di 2 reti si fa rimontare prima di trovare al 91esimo il gol vittoria con una rovesciata di Rowe. Ed è tutto a più tardi.
0: Il tempo di una canzone e poi spazio all'informazione locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cuneo della provincia che potete trovare sul quotidiano La Stampa. In apertura chiediamo la donata a Cuneo nel ricordo della divisione martire. Il dossier di candidatura per l'edizione del 2030 dovrà essere presentato entro il 2027. Il sostegno di amministrazione locale e categorie imprenditoriali dopo l'annuncio dell'ANA alla sfilata di Genova. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al progetto operativo raccontato ieri in provincia dalla Fondazione Industriali, il lavoro buono in 11 comuni, un progetto che punta a favorire percorsi di tirocinio nelle amministrazioni locali, rivolti a persone in condizioni di fragilità. Voltiamo pagina, in primo piano interamente dedicato alla candidatura di Cuneo alla Dunata del 2030, troviamo diverse dichiarazioni dalla sindaca Patrizia Manassero che dichiara: la città saprà dimostrarsi ancora una volta all'altezza di un evento così prestigioso e amato. Troviamo anche l'intervista da Davide Spedale che dichiara, il presidente ANA di Cuneo, dichiara che nel 2007 Cuneo ha vissuto 3 giorni stupendi di festa, gioia e armonia. Nelle pagine successive, 42 e 43, troviamo 2 titoli legati alla cronaca e alla appunto provincia di Cuneo. Il primo: Langa di Asti, voglia di secessione dei cunesi, i servizi funzionano, i sindaci delusi, valutiamo se chiedere il passaggio. Abbiamo poi anche le dichiarazioni del presidente della provincia che dichiara: siamo tutti piemontese. Altro titolo: il lavoro buono all'opera, i primi 11 tirocini firmati Fondazione Industriali e provincia, a Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo, Busca, Dogliani, Carrucci, Guarene, San Vittorio d'Alba, Rifreddo e nell'Unione Montana di Ceva. Questa è la notizia appunto che vi davo in apertura con la foto di prima pagina. Ancora altri 2 titoli nelle pagine successive: uno sportello ambientale per gestire la fauna selvatica attivato dai CRAS di Bernezzo e Racconigi, c'è anche il numero unico già operativo. Poi la cronaca: si indaga sul rogo nella palazzina di Borgo Marene, Savigliano, 10 le persone evacuate per sicurezza, forse un guasto all'impianto elettrico, la causa delle fiamme. 2 titoli di sport che riguardano Cuneo, il primo legato al calcio: Fossano Cuneo per la fase nazionale, eccellenza, i biancorossi accedono alla sfida decisiva di domenica in trasferta dopo la vittoria al Paschiero sull'Albese. Passiamo poi al nuoto con la piscina cunese, lo show degli assoluti, un punto di riferimento del nuoto artistico. Conclusi i tricolori Herbalife con il Lizza tutti gli azzurri, un successo tecnico e organizzativo e il plauso per l'accoglienza. Passiamo ora al web e vediamo i principali titoli dei quotidiani online di Cuneo e della provincia. Targato CN in apertura con ancora la dunata degli alpini, tutti in coro per la dunata 2030, ma Cuneo ha davvero le gambe per reggerla? Tra l'entusiasmo della politica e i limiti cronici di infrastrutture e ricettività, la candidatura di Cuneo per la dunata numero 101 rischia di scontrarsi con una realtà amara. 4 anni potrebbero non bastare per evitare la paralisi totale. Cuneodice.it in apertura la cronaca: il vaccino anti-Covid causò una mielite, i giudici di appello confermano l'indennizzo. Una commerciante 57 di Alba si era rivolta al tribunale, la sentenza di primo grado le ha dato ragione, anche l'appello conferma le conclusioni dei consulenti. Idea Web TV apre anche in questo caso con Cuneo al via 11 inserimenti grazie al progetto Il Lavoro Buono al servizio del territorio, presentato ieri in provincia di Cuneo. Cuneo24.it in home page troviamo Giovanni Ferrero e le sue dichiarazioni: Alba è il cervello della nostra azienda, l'AI non toglierà lavoro a nessuno. Il patron di Ferrero si racconta al Corriere della Sera con il nuovo romanzo su Caravaggio, il ricordo del padre Michele, Bruxelles e gli anni di piombo e il futuro dell'industria. Con l'informazione per il momento è tutto.

0: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È il 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Radio Piemonte.

15 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il cancro? Beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece, dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.

Abbiamo sentito cosa ci dicono le stelle per quest'oggi martedì 12 maggio. Adesso ascoltiamo invece una canzone, Cleopatra, I Want You Back.

0: al mio paese Serena Brancale Levante Deglia, questo è il loro ultimo singolo, è tornato anche il sole e torna anche il buon umore con le Badole online.
1: Dal 2001 cerchiamo di strapparvi un sorriso tutte le mattine col programma Le Badole Online. Tanti conduttori maschi si sono avvicendati negli anni, ma le vere badole sono sempre in pista. Ecco i momenti più divertenti del passato.
2: La manutenzione del maschio. Prego,
3: bisogna
2: socia.
3: Riconoscerlo, i maschi hanno il cervello più grosso. E questo è quando dicono gli studiosi. Nelle donne i neuroni sono vicini uno all'altro, le informazioni viaggiano velocemente. In natura il grande però non è sempre sinonimo di maggiore.
4: A fronte di queste premesse,
3: i ricercatori hanno stilato il manuale per la corretta manutenzione del maschio.
2: Quindi cosa bisogna farla?
4: Olio e filtro.
2: E poi
4: pastiglie, freni, tutto a posto, la controllatina alla cinghia, l'acqua, i livelli
3: qui
4: dell'acqua.
3: Ci sono i consigli per capire i maschi e andare d'accordo con loro.
2: No, ma dai, va.
3: Anche quando lui non mente, ma racconta una cosa che non è proprio esattamente al 100%, le donne se ne accorgono. Un noto antropologo era stato aggredito dalla moglie per essersi voltato ad addocchiare una bella femmina di passaggio.
4: Okay.
3: Lui, che non si è arreso, ha soldato una squadra di tecnici perché andassero in giro forniti di sensori per documentare il comportamento di uomini e donne, e quindi lui si è giustificato fornendo un documento scientifico alla moglie.
2: Intanto, comunque,
3: l'è prese lo stesso.
2: Ah, sì? Lei gliel'ha data?
3: Certamente, l'ha aggredito.
2: Oh, signore!
4: Una cosa del tipo: l'unione fa la forza, dice, lo fanno tutti perché io non devo farlo. Un po' come quando si andava a scuola.
2: Allora, a me fanno ridere quelli che lo fanno ma non vogliono farsi vedere.
3: E questo noto antropologo, visto che se l'era presa

0: con sguardi rapidi gli eventuali attacchi di animali rapaci che avrebbero aggredito i figli. Certo. Quindi sai che le donne
1: e arriva tutto da lì, è arriva capito? Dall'animale rapace,
2: dalla cosa rapace. Si tratta sempre di rapaci.
0: Ecco. Ma oltre a ruotare il busto, queste cose qui, c'è una differenza strutturale tra maschi e femmine nel linguaggio, perché gli uomini danno informazioni, le donne comunicano emozioni. Ah, ecco. E questo è un disastro.
2: Sembra uno spot.
0: Un uomo in una giornata riesce a sfornare 7.000 parole, una donna arriva a 21.000 senza alcun problema, quindi potrebbe anche farne 50.000 di parole.
1: Hai capito? Noi siamo fuori
2: noi forse
1: budget,
2: qualcosa in più addirittura.
1: Fuori gioco, io e...
2: E i soci qua.
3: Divertimento, risate, ironia e buona musica. Firmato Le Padone.
4: Ancora un buongiorno e un buon martedì 12 maggio per chi si fosse appena sintonizzati. Ancora musica e poi spazio all'informazione su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 8:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Ondius. Allerta elevata anche in Italia con 2 marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi 2 voli con a bordo 28 evacuati della Ondius.
2: Intanto il ministro della Salute Orazio Schillaci rassicura: nessun rischio in Italia. Il ministro fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi deceduta. Risultati dei test ancora non li abbiamo, stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, stiamo tranquilli.
3: La recente dichiarazione del presidente USA Donald Trump, che ha categoricamente respinto la risposta dell'Iran a una proposta di pace statunitense, ha innescato un rialzo dei prezzi del petrolio. Tale reazione può essere attribuita alle crescenti preoccupazioni circa il protrarsi del conflitto arrivato alla sua 10ª settimana e le conseguenti ripercussioni sulla navigazione nello stretto di Hormuz. Intanto Trump ha oggi fatto sapere che ora il cessate il fuoco è appeso a un filo, definendo gente stupida gli iraniani che credevano si sarebbe stancato di portare avanti l'operazione militare.
2: Sarebbe stato un ragazzo di 15 anni che compirà 16 anni tra pochi giorni a colpire mortalmente Bakary Sako durante l'aggressione avvenuta all'alba di sabato 9 maggio nella città vecchia di Taranto. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane avrebbe sferrato i fendenti all'addome con un coltello, forse un cacciavite. Le molteplici ferite si sono rivelate fatali per il 35enne originario del Mali.
3: Una lettera scritta da Sonia Bottacchiari, la 49enne scomparsa lo scorso 20 aprile con i 2 figli di 16 e 14 anni e i 4 cani, è stata ritrovata dall'inviato di Sky TG24 mentre si trovava a casa del padre della 49enne. La missiva, scritta con ogni probabilità poco prima dell'allontanamento, è indirizzata al padre della donna. A trovarla il giornalista mentre stava riprendendo con la troupe gli oggetti lasciati dalla 49enne prima della sparizione. Nel testo emerge una forte sofferenza della donna e toni di marcata inquietudine che giustificherebbero l'allontanamento.
2: Lo sport e il calcio: il Bologna batte sia l'andata che al ritorno il Napoli e sale all'8º posto in classifica. La squadra di Conte perde 3-2 al Maradona e dovrà attendere per aritmetica qualificazione alla Champions. Nel tennis, Jannik Sinner vola agli 8 degli internazionali d'Italia dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel 3º turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Il tempo di una canzone, poi anche spazio l'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e provincia che potete trovare sul quotidiano La Stampa oggi in edicola. In apertura chiediamo la adunata a Cuneo nel ricordo della divisione martire, il sostegno di amministratori locali e categorie imprenditoriali dopo l'annuncio dell'ANA alla sfilata di Genova. Il dossier di candidatura per l'edizione del 2030 dovrà essere presentato entro il 2027. In apertura la foto di apertura oggi è dedicata al progetto operativo raccontato ieri in provincia dalla Fondazione Industriali. Il lavoro buono in 11 comuni, un progetto che punta a favorire percorsi di tirocinio nelle amministrazioni locali rivolti a persone in condizioni di fragilità. Voltiamo pagina al primo piano interamente dedicato alla candidatura di Cuneo alla adunata del 2030. Troviamo diverse dichiarazioni dalla sindaca Patrizia Manassero che dichiara: la città saprà dimostrarsi ancora una volta all'altezza di un evento così prestigioso e amato. Poi troviamo l'intervista a Davide Spedale, presidente della sezione ANA di Cuneo, che dichiara: nel 2007 Cuneo ha vissuto 3 giorni stupendi di festa, gioia e armonia. Nelle pagine successive 42 e 43 troviamo 2 titoli. Langa di Asti, voglia di secessione. Nel cuneese i servizi funzionano, i sindaci delusi dichiarano: valutiamo se chiedere il passaggio. Il presidente della provincia risponde con: siamo tutti piemontese. A pagina 43 il titolo è dedicato alla foto di apertura con il lavoro buono all'opera, i primi 11 tirocini firmati Fondazione Industriali e provincia. Nelle pagine successive altri 2 titoli, uno sportello ambientale per gestire la fauna selvatica, attivato dai CRAS di Bernezzo e Racconigi, c'è anche il numero unico già operativo. Poi la cronaca: si indaga sul rogo nella palazzina di Borgo Marene. Savigliano, 10 di persone sono state evacuate per sicurezza. Forse un guasto all'impianto elettrico, la causa delle fiamme. 2 titoli legati allo sport che riguardano Cuneo. Il primo riguarda il calcio: Fossano Cuneo per la fase nazionale. Eccellenza e Biancorossi accedono alla sfida decisiva di domenica in trasferta dopo la vittoria al Paschiero sull'Albese. E poi il nuoto, la piscina cunese e lo show degli assoluti, un punto di riferimento del nuoto artistico. Conclusi i tricolori Herbalife con il Lizza agli azzurri, un successo tecnico e organizzativo e il plauso per l'accoglienza. Vediamo ancora i titoli dal web con i quotidiani di Cuneo della provincia. Targato CN in apertura, il vescovo di Alba, Marco Brunetti, dichiara: la Caritas non può diventare da sola la soluzione dell'emergenza abitativa. Dall'accoglienza dei senza dimora ai lavoratori stagionali, serve una rete stabile perché il bisogno supera quello che oggi riusciamo a sostenere. Cuneodice.it apre la home page con una notizia con un titolo di cronaca: il vaccino anti-Covid causò una mielite. I giudici di appello confermano l'indennizzo. Una commerciante 57 di Alba si era rivolta al tribunale. La sentenza di primo grado l'ha dato ragione. Anche l'appello conferma la conclusione dei consulenti. Idea Web TV: il Ghedini di Cuneo apre le sue aule al pubblico. 10 giorni per conoscere da vicino l'offerta didattica. Da lunedì 18 a mercoledì 27 maggio il Conservatorio di Cuneo apre le proprie aule al pubblico. Cuneo24.it con la cronaca in home page: Cuneo, auto e moto si scontrano nei pressi della rotonda di Roata Rossi. Nel sinistro la moto si è incendiata. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo, il 118 e i carabinieri. Per il momento è tutto.

0: Adesso Lina Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi con il suo almanacco.
1: 2026, la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek nel 1981 e l'atleta italiano Andrew Hau, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Il 12 maggio del 1995 ci lasciava Mia Martini, noi la ricordiamo così.

Alcuni istanti di pubblicità e poi ancora musica, ancora informazione su Radio Piemonte Sound, amica radio. Buongiorno, sono le 8:26 e ancora buon inizio di giornata.

Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nel

0: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Antivirus, rischio basso, ma bisogna in ogni caso seguire le linee guida. Così le autorità sanitarie italiane. 4 le persone in Italia poste in quarantena, 2 marittimi su ordine dei rispettivi sindaci. Intanto l'epicentro del focolaio, la nave MV Ondius, dopo aver fatto sbarcare i passeggeri a Tenerife, è ripartita per i Paesi Bassi. Nicola De Muro.
1: In Italia ora non c'è nessun pericolo per l'antivirus. Così il ministro della Salute Zangrillo. Il suo dicastero ha ribadito che il rischio contagio è basso, ma ieri ha comunque diffuso le linee guida per chi ha avuto contatti con i passeggeri della nave focolaio. La circolare distingue i contatti ad alto rischio da quelli a basso rischio. Per i primi, cioè coloro che hanno avuto un contatto diretto con i passeggeri della nave da crociera, prevede una quarantena fiduciaria di 6 settimane in una stanza propria, il più possibile ventilata, mantenendo una distanza di 2 metri dai membri della famiglia con stoviglie separate. Per i contatti più indiretti, quindi a basso rischio, sufficiente l'automonitoraggio passivo di qualsiasi sintomo per 42 giorni dopo l'ultima esposizione. In Italia sono 4 le persone in quarantena perché presenti sull'aereo di una vittima dell'antivirus. 2 di loro, 2 marittimi di Torre del Greco e di Reggio Calabria, sono in quarantena obbligatoria su ordinanza dei rispettivi sindaci. Intanto la nave MV Ondius è ripartita da Tenerife verso l'Olanda. Rimpatriati 125 passeggeri, tutti posti in isolamento nei rispettivi paesi d'origine, 10 in tutto i positivi al virus accertati.
0: Tensione Stati Uniti-Iran, il cessate il fuoco con l'Iran è un paziente in terapia intensiva, dice Trump in conferenza stampa dopo la replica iraniana alla proposta americana. In queste ore incontro con i vertici delle forze armate per valutare la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate. E in vista della visita di Donald Trump in Cina questa settimana, Ramani Fazli, ambasciatore iraniano in Cina, ha scritto su X che l'Iran è pronto a sostenere il piano in 4 punti di Xi per il Golfo. Dure proteste israeliane per il via libera europeo a sanzioni contro coloni violenti in Cisgiordania. Al Consiglio Affari Esteri ieri a Bruxelles resta l'incertezza su misure contro il governo di Tel Aviv, mentre se ne annunciano altre verso Mosca nel pur difficile contesto europeo. Del resto si intensifica il pressing per poterne far parte dall'Ucraina ai Balcani occidentali. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Il Consiglio Affari Esteri ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani violenti in Cisgiordania, respinta invece ancora l'ipotesi di dazi all'importazione di beni provenienti da insediamenti illegali nel West Bank, ma contro le pur limitate misure approvate, dure proteste di Tel Aviv, un oltraggio, cittadini israeliani equiparati ai terroristi di Hamas, tuona il ministro dell'ultradestra Ben-Gvir, mentre i 27 vanno avanti anche col riallaccio dei rapporti con la Siria, ripristinato l'accordo di cooperazione con Damasco del 1977, sospeso nel 2011 per l'esplodere del conflitto civile verso il presidente Assad, deposto 1 anno e mezzo fa dalle milizie jihadiste del successore al-Shara, un tempo ritenuto terrorista da Bruxelles, e dai 27 ministri degli esteri via libera a ennesime sanzioni contro Mosca. Si tratta di 16 individui e 7 entità ritenute coinvolte in trasferimenti coatti di minori ucraini in Russia. Nell'agenda europea anche le prospettive di ingresso di Kiev nell'Unione, a spingere in proposito la commissaria all'allargamento Marta Kos, ma non mancano perplessità, diverse cancellerie ricordano che ad attendere gli scontri sono da anni paesi dei Balcani occidentali, anch'essi presenti in riunioni a margine ieri a Bruxelles, tra loro la Serbia, che si dice filo europea ma non ha rescisso i rapporti con Mosca, e il ministro Duric rilancia, pronti a ospitare colloqui di pace con la Russia.
0: Passo falso casalingo del Napoli, che deve rinviare la conquista del Pass Champions. Nel posticipo della 36esima di Serie A al Maradona, il Bologna vince 3-2 con un Eurogol nel recupero. Intanto ufficiale, Roma-Lazio e le altre sfide decisive per la Champions si disputeranno domenica a pranzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Se la legge del 3-2 esalta la Roma, di contro punisce senza sconti dopo il Milan anche il Napoli, e la corsa Champions dai partenopei al Como, racchiusa nello spazio di 5 punti, resta un rebus lontano 180 minuti dalla soluzione. Nell'appendice della 36esima di Serie A al Maradona, gli azzurri sulle montagne russe si inchinano al Bologna della Bestia Nera, Vincenzo Italiano. Sotto 2-0 rimontano prima di arrendersi al 91esimo ad una euro rovesciata di Rowe, e così il Napoli si giocherà un posto tra le prime 4 domenica a Pisa, gara che avrà inizio alle 12.30, è ufficiale come il derby Roma-Lazio, che eviterà così la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Sempre alla stessa ora le altre gare decisive in chiave Champions, come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, E a proposito di Milan, alta tensione in casa del diavolo. Allegri, dopo l'arachiri con l'Atalanta, ordina il ritiro a Milanello. Affaccendata di tutt'altre faccende, l'Inter campione d'Italia, forse senza Thuram. Domani allo Stadio Olimpico insegue il double. Scudetto e Coppa Italia, ma la Lazio di Maurizio Sarri, in una stagione a dir poco complicata, vuole far festa con la sua gente.
0: Tennis, in poco più di un'ora, Jannik Sinner liquida 6-2-6-0 l'australiano Popirin, centrando gli ottavi degli internazionali d'Italia, dove oggi alle 15 affronterà in un derby inatteso Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni e capace di superare l'americano Tiafoe. In campo anche Musetti e Darderi contro Ruud e Zverev. Eliminati Cobolli e Bellucci, ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente sulla A26 Genova Gravellona-Toce sono presenti code tra Borgo Manero e Romagnano Sesia verso Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Savonera in direzione Aosta e tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Il tempo di una canzone e poi uno sguardo all'informazione locale con i settimanali di Cuneo e della provincia.

0: locali online di appunto Cuneo e la provincia. Cominciamo con la guida. La terra ha tremato alle 5:15 di questa mattina, lieve scossa a 5 km a sud di Pradlevest, una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. La fedeltà apre con il calcio e con la cronaca: rissa e invasione di campo, follia alla finale playoff, la sfida centallo tra Virtus Busca e Passatore finisce con i carabinieri. Il Savignanese apre con Cavaller Maggiore: nella maggioranza è partita la ricerca per il candidato sindaco, tra poco più di un anno la città di Cavaller Maggiore sarà chiamata a rinnovare il proprio consiglio comunale. Il Corriere di Saluzzo apre con il calendario scolastico 2026-2027 che è stato approvato, l'inizio sarà per il 14 di settembre. L'Unione Monregalese: fienile a fuoco, presidio notturno per controllare l'incendio. Il lavoro dei vigili del fuoco prosegue da ieri pomeriggio a Trinità. Adesso ci colleghiamo con Francesca Pinaffo della redazione della Gazzetta di Alba che ci dà un'anteprima.
1: Buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo insieme le principali notizie in edicola con il numero di martedì 12 maggio. Si parla di economia nell'ambito dei dati presentati ad Alba durante il convegno organizzato dal Comitato Cuneese Vivere la Costituzione. Emerge l'immagine della provincia, quella di Cuneo, che ottiene dati positivi per quanto riguarda PIL e export, ma che fa i conti con una serie di problematiche per quanto riguarda la precarietà e i salari di della media, in particolar modo quando si parla di lavoratori stranieri. Al centro del giornale di questa settimana anche la questione relativa alla riorganizzazione del servizio del 118 da parte di Azienda Zero per quanto riguarda l'ASL Cuneo 2 di Alba e Bra. I sindaci hanno fatto squadra contro la riduzione del numero di medici sulle ambulanze e quello che avrebbe dovuto essere un cambiamento in programma per il 16 maggio è stato momentaneamente sospeso. Si parla anche del teleriscaldamento e delle 5 offerte pervenute al Comune di Alba per quanto riguarda la gestione del servizio di igiene urbana. Da Bra si parla di alcuni progetti interessanti in ambito di biodiversità e anche un piano green messo a punto dalla regione, così come delle offerte in città per quanto riguarda i servizi sociali, cioè tutte le iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione. Dalla Langa si parla in particolare della Valle Bormida e delle proteste contro l'inceneritore Accengio, una tematica che il nostro giornale segue sempre molto da vicino e che riguarda tutto il territorio, dal momento che l'ACNA, quella che è l'ex ACNA, si conferma come una bomba a orologeria dal punto di vista ambientale. Dal Roero invece parliamo di sanità, con l'odissea di una cittadina di Montà che ha dovuto fare i conti con una serie di diagnosi errate in ambito appunto medico che l'hanno creato non pochi problemi. Tutte le notizie sono contenute appunto nel numero di Gazzetta d'Alba in edicola il 12 maggio. Ci trovate appunto in edicola ogni martedì e online tutti i giorni. Alla prossima settimana, grazie.

0: Ci colleghiamo con Francesco Cataldo per l'Accade Oggi.
1: Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In due giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barre, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek nel 1981 e l'atleta italiano Andrew Hau, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Come ci ha ricordato Francesco Cataldo, oggi sarebbe stato il compleanno di Burt Bacharach, compositore, che appunto nasceva il 12 maggio del 1900.

0: Prof. Cisl Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Fulminacci ci porta alle 9.01 e quindi spazio all'informazione con la redazione nazionale.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Muro contro muro USA-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari contro l'Iran in risposta allo stallo dei negoziati. Il tycoon ha incontrato nelle ultime ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate USA per discutere le future strategie per il conflitto, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari, lo riferisce la CNN citando fonti informate.
2: Il conflitto russo-ucraino sono ripresi poco dopo la scadenza del cessate il fuoco di 3 giorni annunciato dal presidente Trump e raid aerei russi contro l'Ucraina. Oltre 50 sono i droni russi lanciati contro l'Ucraina, mentre almeno un morto è stato confermato nell'est del paese. Lo noto il responsabile dell'amministrazione militare regionale. Secondo un'analisi pubblicata da RBC Ucraina, Mosca valuterebbe una nuova escalation del conflitto mentre il negoziato resta bloccato.
3: Nessun pericolo antivirus in Italia, a rassicurare il ministro della Salute Orazio Schillaci, che fa il punto sulla situazione nel nostro paese parlando delle 4 persone in isolamento che erano sul volo KLM insieme alla passeggera olandese della nave da crociera poi morta. Stanno bene, sono asintomatiche, seguite con attenzione dalle autorità sanitarie di riferimento, ha precisato Schillaci. Oggi non c'è alcun pericolo in Italia per l'antivirus, è un virus diverso rispetto al Covid con bassa contagiosità. Siamo tranquilli, ha detto.
2: Nelle prime ore della mattina sul litorale romano è partita un'operazione dei carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Ostia sotto la direzione e il coordinamento della direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica di Roma. Misure cautelari per 6 persone, 3 donne e 3 uomini accusati di sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti e bombe carta sulle loro auto nei pressi delle abitazioni dei parenti.
3: Crediti d'imposta fittizi generati attraverso false attestazioni e lavori mai eseguiti nell'ambito del Superbonus 110. È quanto avrebbe scoperto la Guardia di Finanza di Torino, che ha eseguito un sequestro preventivo per circa 7 milioni di euro disposto dal GIP del Tribunale del capoluogo piemontese. Al centro dell'inchiesta una società edile torinese che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti relative a interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico su un condominio di Torino, lavori che sarebbero risultati in realtà mai effettuati.
2: Il tennis: Flavio Cobolli eliminato dagli internazionali d'Italia. Ieri il tennista azzurro è stato battuto dall'argentino Thiago Agustín Tirante in 2-7 col punteggio di 3-6, 4-6 nel terzo turno del Masters 1000 capitolino. Sinner invece vola agli ottavi degli internazionali dopo aver battuto ieri l'australiano Alexei Popirin nel terzo turno del Masters 1000 di Roma, imponendosi in 2-7 col punteggio di 6-2 e 6-0. Nel prossimo turno Sinner affronterà il derby azzurro contro Andrea Pellegrino.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi l'ultimo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di cui

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento con i titoli del quotidiano La Stampa di oggi martedì 12 maggio. In apertura chiediamo la dunata a Cuneo nel ricordo della divisione martire, il sostegno di amministratori locali e categorie imprenditoriali dopo l'annuncio dell'ANA alla sfilata di Genova. Il dossier di candidatura per le edizioni del 2030 dovrà essere presentato entro il 2027. La foto in prima pagina di quest'oggi è dedicata al progetto operativo raccontato ieri in provincia dalla Fondazione Industriali, il lavoro buono in 11 comuni, un progetto che punta a favorire percorsi di tirocinio nelle amministrazioni locali rivolti a persone in condizioni di fragilità. Voltiamo pagina, il primo piano interamente dedicato alla candidatura di Cuneo alla dunata del 2030. Tante le dichiarazioni che possiamo trovare, come quella di Patrizia Manassera, sindaca di Cuneo: la città saprà dimostrarsi ancora una volta all'altezza di un evento così prestigioso e amato. Poi l'intervista a Davide Spedale, presidente della sezione ANA di Cuneo, che dice: nel 2007 Cuneo ha vissuto 3 giorni stupendi di festa, gioia e armonia. Voltiamo pagina, i sindaci delusi della langa di Asti dichiarano: valutiamo se chiedere il passaggio. Il titolo è: voglia di secessione, nel cuneese i servizi funzionano. Il presidente della provincia replica: siamo tutti piemontesi. Pagina 43 troviamo la notizia legata alla foto di apertura in prima pagina con il lavoro buono all'opera, i primi 11 tirocini firmati Fondazione Industriali e Provincia. Nelle pagine successive, 46 e 47, ancora 2 titoli: uno sportello ambientale per gestire la fauna selvatica attivato dai CRAS di Bernezzo e Racconigi, c'è anche il numero unico già operativo. Poi la cronaca: si indaga sul rogo nella palazzina di Borgo Marene, Savigliano, 10 le persone evacuate per sicurezza. Forse un guasto all'impianto elettrico, la causa delle fiamme. 2 titoli ancora di sport che riguardano Cuneo. Fossano Cuneo per la fase nazionale, eccellenza. I biancorossi accedono alla sfida decisiva di domenica in trasferta dopo la vittoria al Paschiero sull'Albese. E poi il nuoto, la piscina cuneese e lo show degli assoluti. Un punto di riferimento del nuoto artistico. Conclusi i tricolori Herbalife con in lizza tutti gli azzurri. Un successo tecnico e organizzativo e il plauso per l'accoglienza. Vediamo ancora i titoli dal web con gli quotidiani online di Cuneo e della provincia. A Corte Emilia, investimento da 300.000 euro sull'area del castello, al via i lavori per il nuovo teatro all'aperto. Questa l'apertura di attualità di nella homepage di Targato CN. Sarà realizzata un'arena da 250 posti integrati nel paesaggio. L'intervento punta alla valorizzazione sostenibile nel parco del castello. Cuneodice.it ancora con la cronaca: il vaccino anti-Covid causò una mielite. I giudici di appello confermano l'indennizzo. Una commerciante 57enne di Alba si era rivolta al tribunale. La sentenza di primo grado le ha dato ragione. Anche l'appello conferma con la conclusione dei consulenti. Idea Web TV apre con il Ghedini di Cuneo che apre le sue aule al pubblico. 10 giorni per conoscere da vicino l'offerta didattica. Da lunedì 18 a mercoledì 27 maggio il Conservatorio di Cuneo apre le porte delle proprie aule al pubblico. Cuneo24.it si aggiorna home page e troviamo un titolo legato alla dunata nazionale degli alpini 2030. Drone Aero appoggia Cuneo con la storia e il cuore. Il comune accoglie con entusiasmo la candidatura ufficiale del capoluogo e della Granda. Con la rassegna stampa per oggi è tutto.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.
4: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

Giallo è Black con Wake Me Up e poi ascoltiamo cosa ci ha detto la presidente di Fondazione Industriali Giuliana Cirio ieri in provincia alla presentazione del progetto Lavoro Buono.

0: Ieri mattina siamo stati in provincia per assistere alla conferenza stampa della presentazione del progetto Lavoro Buono proposto a Fondazione Industriali. Sentiamo l'intervista di Luisella Mellini.
1: Cirio, presidente della Fondazione Industriali della provincia di Cuneo, questa mattina ha presentato un progetto molto importante.
2: Questa mattina presentiamo in provincia la seconda fase, diciamo, del progetto di inserimento lavorativo di persone fragili all'interno delle aziende, che vede invece come protagonista la pubblica amministrazione. Sono ben 11 i comuni che ospiteranno una persona fragile che diventerà un lavoratore e di conseguenza un cittadino. Quindi diciamo che si passa dalla fase, diciamo, assistenziale che i nostri consorzi, il nostro sistema di accoglienza svolge molto positivamente e con un lavoro molto prezioso, alla fase di autonomia in cui la persona, grazie al suo stipendio, si può garantire un'abitazione, può diventare un cittadino stabile, magari anche portare la sua famiglia, ottenendo un'integrazione che secondo noi è la vera e propria integrazione reale.
1: Prima ha parlato di un numero, diciamo, abbastanza limitato di comuni, e poi sperate che il progetto venga accolto anche da altri.
2: Sì, in questa prima fase sarà Fondazione Industriali a finanziare i tirocini di inserimento insieme a Banca Alpi Marittime, che su alcuni comuni interverrà proprio per finanziare. Vogliamo essere leggeri, non pesare sui bilanci dei comuni, proprio per essere incoraggianti, ma speriamo che si facciano vivi altri partner e che i comuni anche considerino quanto prezioso e quel lavoratore, quindi pensino anche, dove possibile, di inserirlo stabilmente.

Giusy Ferreri a due passi dal mare ci porterà fino alle 9.30 con l'appuntamento che ci aggiorna la redazione stampa con le news dall'Italia e

0: sempre con te. Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Rischio contagio basso, ma l'evoluzione dell'antivirus continua a essere monitorata dalle autorità sanitarie italiane. Dal Ministero della Salute una circolare che introduce misure stringenti per i contatti ad alto rischio, fornendo indicazioni operative a regioni, ospedali e uffici di sanità marittima e aeroportuale. Restano 4 le persone sotto sorveglianza nel nostro paese, 2 di loro, entrambi marittimi, si trovano in quarantena obbligatoria in base alle ordinanze dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco. Gli altri 2, una donna italiana di Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici, sono in isolamento fiduciario. Intanto la nave MV Ondius, epicentro del focolaio, ha completato lo sbarco dei passeggeri a Tenerife ed è ripartita verso i Paesi Bassi con il solo equipaggio a bordo. Il bilancio aggiornato dei contagi parla di 10 casi confermati e 3 decessi, con ulteriori contagi rilevati tra i rimpatriati in diversi paesi europei e negli Stati Uniti. Si intensificano le indagini sulla vicenda della donna scomparsa con i 2 figli e i 4 cani dall'abitazione di famiglia nel Piacentino. Mentre continuano le ricerche nelle aree montane, il Friuli Venezia Giulia, la procura di Piacenza ha acquisito le 2 lettere non datate trovate nell'abitazione del padre della donna. I contenuti rivelerebbero uno stato di profonda sofferenza. La procuratrice, Grazia Pradella, parla di una situazione poco chiara e di indagini veramente difficili. 8 ore di sciopero nazionale oggi, agitazione permanente nei vari stabilimenti italiani del gruppo Electrolux, che ieri ha annunciato 1700 esuberi nel nuovo piano di ristrutturazione presentato a Mestre, un taglio che comprende quasi il 40% dei circa 4500 dipendenti italiani della multinazionale con sede a Stoccolma. Tra le misure più critiche anche la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi nelle Marche, dove lavorano circa 170 persone e dove si producono cappe di alta gamma, produzione che verrà trasferita in Polonia per i sindacati che bocciano il piano e chiedono un immediato intervento con una convocazione urgente al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Con il film francese La Venere Elettrica di Pierre Salvadori si apre stasera la 79esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che quest'anno non vede film italiani in concorso. La cerimonia d'apertura viene trasmessa da centinaia di cinema in Francia. Sul tappeto rosso Guillermo del Toro, che a 20 anni dal debutto a Cannes presenta il restauro de Il Labirinto del Fauno. Palma d'oro alla carriera per Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon martedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Assito e Venaria in direzione Aosta e tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Lungo la A4 Torino-Milano sono presenti code per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Forse è questo pezzo che è stato rielaborato, ritrovato dagli archivi, che ce lo fa un pochino risentire. Buongiorno, arrivano i Rock Set e poi nuovamente Francesco Cataldo ci darà notizie della giornata di oggi. Buongiorno da Luisa Lamellino, insieme fino alle 11:00.

Martedì 12 maggio 2026 la Chiesa ricorda i santi Nereo, Achilleo e Pancrazio. La luna è calante. Il proverbio che abbiamo scelto, non dir quattro se non l'hai nel sacco, ricorda l'importanza di non fare troppo conto sul denaro che non è ancora stato incassato. E oggi si celebra la giornata mondiale dell'infermiere. E ora vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'anno 113 a Roma si inaugurava la colonna di Traiano, la cui sommità è raggiungibile attraverso una scala a chiocciola interna di 185 gradini. Nel 1294 a Firenze iniziavano i lavori di costruzione per la Basilica di Santa Croce. Nel 1732, all'età di 20 anni, Laura Bassi diventava la prima donna al mondo designata alla docenza universitaria. Aveva conseguito la laurea in filosofia a Bologna. Nel 1928 il Parlamento approvava la riforma della rappresentanza politica, revocando per le donne il diritto di voto che lo stesso Benito Mussolini aveva introdotto 5 anni prima. E 60 anni fa, nel 1966, l'Italia adottava per i lavoratori il principio di licenziabilità solo per giusta causa nelle aziende con più di 35 dipendenti. Nel 1974 gli italiani votavano il referendum per abrogare la legge che consente il divorzio. In 2 giorni l'affluenza superò l'87% con il 59,1% di voti contrari alla cancellazione. Nel 1979 i primi ministri di Italia e Francia, Giulio Andreotti e Raymond Barr, inauguravano a Bardonecchia il tunnel automobilistico del Fréjus. Era all'epoca la più lunga galleria d'Europa. Nel 1981 debuttava Mr. Fantasy, il primo programma TV di musica da vedere. Era condotto da Carlo Massarini. Nel 1985 il Verona Calcio conquistava il suo primo e per ora unico scudetto. Nel 1995, nella sua casa di Cardano al Campo, in provincia di Varese, moriva la cantante Mia Martini. E nel 2024 lo sherpa nepalese Kami Rita, di 54 anni, fissava a 29 il primato mondiale di scalate dell'Everest. Sono nati il 12 maggio, nel 1700 l'architetto Luigi Vanvitelli, nel 1809 lo scrittore e poeta Giuseppe Giusti, nel 1923 lo scrittore Giovanni Testori, nel 1928 il compositore Burt Bacharach e nel 1932 l'autore e cantante Umberto Bindi. Ma sono nati oggi anche il calciatore Evaristo Beccalossi, nel 1956 è scomparso qualche giorno fa, l'attore premio Oscar Rami Malek, nel 1981, e l'atleta italiano Andrew Hau, campione europeo e 2 volte mondiale juniores, nato in questo giorno nel 1985. Per il 12 maggio 2026 era la nostra ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Oggi ricordiamo Mia Martini, perché se n'andava già veramente un sacco di tempo fa, quanto ci manca questa voce meravigliosa. Piccolo uomo l'aveva scritta per lei Bruno Lauzi.

Piccolo uomo, un'interpretazione strepitosa, Mia Martini, una canzone che risale al 1972, oggi la ricorderemo con tante canzoni perché è stata veramente una donna con una voce unica, strepitosa. Gian Pieretti oggi festeggia 86 anni, il vento dell'est, questo ci può

dall'est, lui è stato famoso per due canzoni, insomma, questa e quella delle pietre, quella del Festival di Sanremo, questa è del 66. Ricordiamo anche Norman Wilfred, che era nato oggi, se n'è andato nel 2008. Lui ha scritto delle canzoni memorabili come questa. Sono mille le versioni, forse la versione tra virgolette un pochino più originale, quella dei Queen, Screwater Revival, ma George Eric Fantè non scherza.

allora abbiamo ricordato Norman Winfield, che era nato quest'oggi, era nato quest'oggi anche un grande interprete, un grande cantautore che purtroppo è morto in assoluta povertà, e da lui poi è nata la fondazione per aiutare gli artisti in difficoltà. Umberto Bindi ci ha lasciato, era nato oggi nel 32, ci ha lasciato delle pietre miliari della musica, come questa canzone, Il nostro concerto, l'aveva rivoluzionata Claudio Baglioni con Orietta Berti. Sentite che meraviglia, Il nostro concerto.

signori, questa sì che è una cover. Diamo molto spazio ultimamente alle cover per farvi sentire un'altra rivisitazione di una canzone, magari con una, come diceva Mara Maionchi in un'intervista che sono felice di aver realizzato un bel po' di tempo fa, è una canzone con una cornice nuova, un quadro con una cornice nuova. Il quadro rimane un'opera d'arte, ma la cornice la rende particolare. Questo è un omaggio per Umberto Bindi, un grande poeta. Lasciatemi suonare ancora Steve Winwood, oggi è il suo compleanno, sono 78 candeline. While You See a Chance è stata una canzone stratosferica, ma anche questa Tiger Love. E poi oggi il nostro almanacco ci fornisce veramente un sacco di canzoni meravigliose.

E 10 in punto, dobbiamo sbrigarci perché arriva l'oroscopo della nostra Laura che ci dirà come vanno oggi le stelle. Poi però dobbiamo suonare ancora tanti artisti della giornata di oggi. Ma insomma, sono qua insieme a voi fino alle 11, quindi abbiamo tutto il tempo.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Sono le 10 e 3 minuti.

12 maggio siamo ancora qui insieme a parlare di consigli delle stelle. Ariete, giornata molto favorevole nel settore sentimentale, approfittatene. Toro, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, cercate di essere il più possibile concreti. Per i gemelli la giornata sarà prevalentemente serena e tranquilla. E il Cancro, beh, allora diciamo non reagite troppo vivacemente alle opinioni altrui, cercate di fregarvene. Leone, decidete soltanto all'ultimo momento il programma di oggi e Vergine, i vostri nervi saranno un po' affaticati, quindi riposatevi. Bilancia, evitate tutti coloro che con la loro presenza potrebbero irritarvi. Per lo Scorpione, vi sveglierete con uno stato d'animo più sereno. Sagittario, date prova di buon senso e di capacità di riflessione. E per il Capricorno, lasciate ogni iniziativa alla persona che amate. Approfittate della giornata per riposare e rilassarvi, questo lo diciamo agli amici dell'Acquario, e ai Pesci invece, dalle stelle, molte occasioni per compiere notevoli passi in avanti. Anche per questo 12 maggio termina qui l'appuntamento con l'oroscopo, ma torniamo domani puntualissimi.

Jackson, Jackson, Rock and Roll era un pezzo innovativo per il periodo rock di quell'epoca, era il 1977, abbiamo voluto ricordare Ianduri, era nato oggi nel 42, se n'è andato nel 2000, è stato un protagonista della musica rock di quelle veramente tosti. Ancora omaggio al grande poeta italiano che abbiamo già ricordato prima, Umberto Bindi, lui ha scritto anche Il mio mondo, sentite che bella la versione di Morgan di Il mio mondo appunto di Umberto Bindi.

0: del 73, scritto da Franco Califano, Dario Baldambembo per la musica, e il 45 giri più venduto di Mia Martini, un 45 giri che ho voluto farvi riascoltare. Narra un po' la sua vita, quella che insomma la sofferenza di una donna che è prigioniera in una relazione tossica. E è stata proprio un po' la sua vita, e l'aveva aiutata molto Franco Califano. Questo l'ho scoperto di recente vedendo il film di Franco Califano, magistralmente interpretato da Leo Gassman. Ma adesso facciamoci due risate. Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno, e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati con me al microfono, e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
1: Carmen, di un po', secondo me ti ha colpito quello di Andrea.
2: Sì, sicuramente.
1: Un po' il cagnone, ma perché?
3: O ti hanno colpito gli slip blu?
1: Che colore gli slip, Jack?
4: Io non mi sento molto chiamato in causa, dai.
1: No, il colore degli slip.
4: Ah, vuoi sapere, sì, ma penso siano bianchi, non l'ho controllato.
2: Aggiungiamo, da evitare l'uomo che non controlla di che colore si mette gli slip, perché
3: vuol dire che almeno un mese che non se li cambia.
1: No, per carità.
2: Vabbè,
1: per
2: non
1: carità.
2: Andiamo oltre.
5: Le Badone Online, dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound. Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia,
4: Sì.
5: Cosa c'è?
1: Mi fai ridere. Vuoi raccontare la barzelletta?
6: Ah, la barzelletta, sì.
1: Che c'è? No, però fallo bene, dai, prima ti è venuto meglio.
6: Allora.
1: Un po' più calmo.
6: Ci trovo Maurizio e Maria.
1: Ecco, questo sì.
6: E Maurizio chiede a Maria: Maria, ma chi è Dio del mare? E dice: Nettuno, è impossibile, Maria, qualcuno deve pure essere.
1: Che scemo.
6: Hai capito? È arrivata?
1: Sì,
6: devo
1: sì.
6: spiegare?
2: No, è arrivata benissimo.
6: Sì, benissimo,
1: no,
6: benissimo.
1: Devo spiegare,
6: no,
1: ma
6: tante volte.
1: Sappi.
6: No, perché ci tengo.
1: Tante volte.
2: Che si capisca.
6: Ci tengo.
1: Ma pizza picker.
2: E la giornata fa la differenza.
6: State buone. Ci ascoltiamo un po' di musica?
1: Ma va.
6: Che ne dite?
0: E questa è la nuova di Francesco Cabbani, appena uscita, Summer Funk.

0: magistrati francesi dicono che Trinità dei Monti è loro, perché loro praticamente dopo la rivendicazione sulle Monde bisogna che ci sia un vertice, no? Si crede, si cerca un vertice Roma-Parigi, perché loro dicono che insomma i soldi erano loro, quindi insomma praticamente è loro.
1: Cioè no? Territorio francese quello lì diventa, cioè vorrebbero.
0: Beh sai, loro intanto dicono l'avete costruita con i nostri soldi,
1: quindi
0: è nostra, hai capito? Ma c'è gente che dice ridateci la Corsica e la Giotone, la Gioconda, e noi vi mandiamo anche un bidet, così almeno mi passano quelle robe lì.
2: Potrebbe essere un'idea.
0: Ecco.
1: Secondo me effettivamente la fonte di tutte le loro idee è poi la mancanza del bidet, perché se te lo facessi ogni tanto magari non avresti quei pruriti che poi ti fanno venire queste idee del cavolo.
0: Hai capito. Sì, poi sì, insomma basta andare al Louvre e si sa che lì ci sono tante cose, non perché Leonardo da Vinci loro lo chiamano Leonardo.
1: Sì, Leonardo
0: da Vinci.
1: Leonardo da Vinci.
0: No, Cici, l'empereur.

0: aveva l'occhiale magari un po' spesso, se vogliamo dire, ancora un po' spesso,
1: però
0: erano gli anni 60,
1: andavano. Mandate la draga, dai, cominciate a mandare la draga.
0: Ah, vogliono prendersi gli scalini anche.
1: Pure! Non è che ci siamo sbagliati noi, abbiamo capito Trinità dei Monti e vogliono Trinità invece in provincia di Cuneo.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Ripartita da Tenerife la nave focolaio di Antivirus. Tutti rimpatriati, 125 passeggeri, che ora si ritrovano in isolamento nei rispettivi paesi di origine, seguendo i protocolli dell'OMS. Tranne negli Stati Uniti, paese uscito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, con il ritorno di Trump alla Casa Bianca. In Italia rimangono 4 le persone in quarantena, 2 sono marittimi, posti in isolamento obbligatorio su ordinanza dei sindaci di Reggio Calabria e Torre del Greco, in quanto venuti in contatto con la passeggera poi deceduta in Sudafrica. Gli altri 2 sono un'italiana a Firenze e uno straniero a Padova, anch'essi asintomatici. Intanto il Ministero della Salute ha diffuso una nuova circolare che conferma un rischio basso per la popolazione, ma prescrive la quarantena per chi ha avuto contatti ad alto rischio, cioè con i passeggeri della nave MV Ondius. Previsto il monitoraggio quotidiano e l'isolamento fino a 42 giorni. Non c'è altra scelta se non quella di accettare i diritti del popolo iraniano, come delineato nella proposta in 14 punti. Così il presidente del Parlamento iraniano, Ghalibaf, che in un post su X ribadisce il no dell'Iran alle proposte degli USA. Una risposta definita spazzatura da Trump, che alla stampa parla di tregua fragilissima e intanto incontra i vertici militari per valutare la ripresa degli attacchi. E continuano i raid di Israele nel sud del Libano, almeno 6 vittime e 7 feriti. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile. Così il premier israeliano Netanyahu, che usa il termine ebraico per la Cisgiordania, per scagliarsi contro il Consiglio europeo degli affari esteri, che ieri ha dato il via libera sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania. Garlasco, sotto il peso della pressione mediatica dopo le rivelazioni sulle indagini della Procura di Pavia che lo indicano come unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio è arrivato a Roma. I suoi legali, che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza, hanno deciso di ricorrere a una psicoterapeuta e criminologa per redigere una consulenza sulla personalità. Adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica 17 maggio alle 12.30 per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis in programma al Foro Italico. È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Sulla diramazione per Moncalieri si viaggia a rilento per traffico intenso tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che la provinciale 135 viene chiusa per lavori ad Albarasca fino alle 18 di questa sera. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: siamo già sulla playa brasiliana, brasilera,
1: sì,
0: ok?
1: Sì, siamo già.
0: Ragazze in bikini che giocano a pallavolo, sì. Classico luogo comune, no? Sì. Dei cinepanettoni, sì, italiani.
1: Sì. Allora, avevamo detto che volevamo ancora parlare di queste questi viaggi studio, no? In Brasile che si va.
0: Tu vai in giro, tutti con le maracas. E c'è la tipica, come dire, sul carro brasiliano che baila la samba, giusto?
1: Ma pensa,
0: tirata così.
1: Ed è molto vestita.
0: È molto vestita,
1: la,
0: certo.
1: Fa caldo.
0: Beh, hai
1: quindi...
0: voglia, d'altronde.
1: Io?
0: Sì.
1: In questo momento mi viene in mente una cosa fortissima che avevo combinato.
0: Eccola.
1: All'inaugurazione di una fiera avevo ingaggiato un gruppo di queste ballerine che poi dovevano fare lo spettacolo la sera.
0: Sì.
1: Ho detto, beh, venite prima, facciamo l'inaugurazione, fate un po' di sfilata, eccetera. Mm-hmm. Avevo però invitato anche il parroco per benedire, sai, queste cose, no, che fai nei piccoli centri, no?
0: Certo, certo.
1: Quindi,
0: e quel parroco che penso
1: aspetta,
0: io?
1: Aspetta,
0: no, perché?
1: Aspetta. Allora, queste già sono alte. Mettono delle zattere che sono praticamente.
0: Beh,
1: già, io arrivavo a.
0: All'ombelico.
1: No, ben, no. Forse alla pancia di queste
0: okay.
1: qua.
0: Ok.
1: Perché
0: sì,
1: anch'io
0: sì.
1: mi ero comunque piazzata un po' un tacchetto, capito?
0: Chiaro,
1: poi,
0: chiaro.
1: Sai, devi muoverti, quindi non è che puoi
0: sì,
1: fare,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Tacco 12 non ce la fai. E quindi. E poi c'era.
0: Il prete che benediva e
1: che
0: dice
1: benediva.
0: Mamma mia.
1: Ad altezza, no?
0: Sì, beh,
1: devo
0: hai portato
1: che...
0: la fauna locale, cioè.
1: No, devo no, dire che però il parroco non se l'ha presa assolutamente.
0: Ma perché se l'è presa?
1: Anche perché non ci veniva mai. E quindi, sai, perché lì c'era un po' Don Peppone e Camillo.
0: A posto, sì, sì, sì.
1: E allora, quindi gli ho fatto

0: Il meglio delle badole online. Pillole di buon umore.
1: Faccio, Paolo, non hai freddo? Mi fa, no, sono dimagrito 2 chili, voglio sfoggiare. Voglio sfoggiare.
2: Bravo, detto,
1: voglio
2: sfoggiare. Ho i 2 chili nuovi, devo farli vedere.
3: Poi ti ammali.
1: E io, subito, però, come hai fatto? Ah, vado sposto col cane.
2: Ah sì? Per gli interessati, corre. Affitto il cane. Se ci fosse qualcuno in ascolto che vuole partare 2 chili, affitto il cane, lo porta a spasso, rende un servizio e dimagrisce.
3: Cioè il cane, ecco, corre e tu, allora, dimagrisci.
2: Esatto.
1: Calcolando, wow, che io di cani ne ho 3, se prendo un cane alla volta,
4: sono 6 chili.
2: Ci apriamo un'agenzia, ragazzi.
1: Ma che stronzo!
3: Però è vero, sono 6 chili.
1: Ma che stronzo!
4: A saperlo prima!
3: Facciamo un calcolo rapido: quante volte porti i cani in giro durante il giorno? Almeno una volta.
1: Sì, sono sempre qua.
3: 6x6, dai, facciamo la domenica, si riposa anche lei. 6x6 sono 36 kg a settimana.
2: In 2 giorni sei scomparso.
3: Prima di Pasqua.
1: Siete stupidi uno più dell'altro. Sta torta pasqualina, non siete capaci a farla con l'uovo. Io mi chiedo, ma l'uovo lì che poi alla fine lo tagli, no?
3: Sì,
1: come lo mettono? Già sodo? No,
4: lo devi mettere già sodo, sì, credo.
1: Già sodo lo metti?
3: Sì, se no.
1: Allora io pensavo che facessi un buco, lo acchiappi lì, poi chiudi e lui si solidifica.
3: No,
4: anche, ma lì dipende da come.
1: Guardate, non ne capite un tubo.
2: Dipende dalla pasqualina in questione, perché poi c'è anche la variante coq e quindi potrebbe anche essere che tu metti semplicemente alla fine l'uovo.
3: Lui si lascia andare.
1: Si lascia andare.
3: Sì, lui se lo metti così.
4: Si lascia andare.
3: Come direbbero le commesse.
2: Uovo è spazio.
3: Dopo un po' cede, cioè alla fine non è che può stare lì e aspettare che lo spinaccio riempa.
0: Divertimento, risate, ironia, le badole online.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Marcella Bella con una canzone meravigliosa scritta da Mogol per Mina. Insieme.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto.

Tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno, ben arrivati. Puntata di martedì, inizia il nostro viaggio attraverso le emozioni, la musica e i suoni.

lavoro della prima versione di questo motivo di Patti Bravo degli anni 70, ma devo dire, a me personalmente piace anche questa versione 1984 di Pazza idea di far l'amore con lui. Benvenuti, ben trovati.

questo è uno di quei motivi, secondo me, sia a livello di pezzo che anche di gruppo, scusate, che rappresenta proprio il momento Italia Graffiti, ovvero musica degli anni 70, sì, magari canzoni di meno note di grandi artisti, oppure canzoni più note di artisti un po' più sconosciuti. Vabbè, quest'oggi credo che sia il caso di uno e dell'altro, perché siamo andati a ripescare dal 1973 Loi e Altomare con Insieme a me tutto il giorno. Dice

0: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima

0: e sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: Infatti da Gianni De Gaetano la Champions corre sul filo dell'incertezza dopo il Milan da oggi ritiro. Cade anche il Napoli nel Monday Night della 36esima di A. Al Maradona ha battuto 3-2 dal Bologna dopo aver rimontato un doppio svantaggio, ma resosi ad una super rovesciata del subentrato Rowe. E così partono poi a quota 70 più 5 sul Como quinto. Dovranno racimolare 3 punti nelle ultime 2 tra Pisa e Udinese per blindare il pass per la Coppa più desiderata. Rimbrotto soft per i suoi da Antonio Conte.
1: Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere, però dobbiamo prendere questa partita e il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra e sappiamo benissimo che mancano 2 partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo.
0: Intanto oggi è previsto un vertice per la sicurezza a Roma in vista del derby Roma-Lazio, chiave per la Champions dei giallorossi, dopo che la Lega Calcio ha ufficializzato che la stracittadina si giocherà alle 12.30 così come le altre gare decisive come Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Pisa-Napoli. Non è ancora esclusa l'ipotesi del lunedì sera. La Serie A propone anche di far slittare la finale di tennis fissata per domenica alle 17 al Foro Italico. Pensa ad altro l'Inter scudettato, o meglio al double, domani all'Olimpico, la finale di Coppa Italia contro la Lazio, oggi le conferenze della vigilia, le rifiniture da valutare in casa nerazzurra, le condizioni di Thuram che ieri ha riportato una contrattura in allenamento. Scattano i playoff di B dopo le promozioni dirette di Venezia e Frosinone, resta un posto da assegnare. Oggi preliminari in gara secca alle 18.45 Modena, Juve Stabia, alle 21 Catanzaro, Avellino. Voltiamo pagina, tennis e il derby inatteso che vale i quarti degli internazionali d'Italia, ore 15, Jannik Sinner contro Andrea Pellegrino, 29enne proveniente dalle qualificazioni, capace di sbarazzarsi ieri del quotato USA Francis Tiafoe. Tanto ieri il numero 1 del mondo ha centrato la 13esima vittoria di fila sulla terra, lasciando solo 2 games all'australiano Popirin, praticamente un allenamento.
2: Onestamente sto soltanto attento alle scelte che faccio in campo e poi il risultato è una conseguenza. Sto cercando di controllare quello che posso controllare, il resto cerco di adattarmi, no? E alla fine ogni giorno è differente, ogni giocatore gioca in modo diverso, devi preparare per bene la partita, mentalmente devi essere sul pezzo, perché se non sei sul pezzo poi fai fatica ad uscirne, e appena c'hai un attimo di crisi tra virgolette in campo poi non esci più, no? E quindi sto cercando di evitare.
0: Alla caccia dei quarti anche Musetti, ore 11 contro il norvegese Rudd, Dardery alle 14.30 opposto al tedesco Zverev. Ieri debutti positivi dei doppi Errani, Paolini, Bolelli, Vavassori. Ciclismo, archiviate le 3 tappe in terra bulgara, la prima giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte da Catanzaro per arrivare a Cosenza dopo 138 chilometri. In maglia rosa l'uruguaiano Silva, a 10 secondi 2 tra i grandi favoriti, il danese Vingegaard, il nostro Pellizzari. Chiudiamo col basket, d'oltreoceano potrebbe essere conclusa dopo 23 stagioni la straordinaria storia di uno dei più forti cestisti di sempre, LeBron James, eliminato con i suoi Lakers dai playoff NBA, travolti 4-0 dai Thunder, detentori dell'anello. Se così sarà, il fuoriclasse di Akron, 41 anni, si congeda con un'altra prestazione mostro, 24 punti, 12 rimbalzi. Non so cosa mi riserverà il futuro, ha detto, presto saprete. Ed è tutta, più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto sportivo a tutti coloro che praticano lo sport, sia camminando che marciando che correndo. Ai giovani, agli anziani, lo sport fa bene a tutte le età. Ciao da Elisa Rigaudo.

l'avete ascoltata, l'avete ascoltata bene, soprattutto nella parte iniziale. Quattro giorni insieme a far l'amore come pazzi. Questa era la previsione di Loi e Altomare, che sono stati i protagonisti del nostro momento di Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. Quest'oggi ci hanno portato nel 1973.

0: importante secondo me della discografia degli Stadio Universi Sommersi, titolo anche dell'album che esce in Italia nel 1992.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Radio Monte Sound, amica radio.
5: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound da Luca Carboni, ciao a tutti, buona scuola.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: Sono le 12:02.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: È negativo all'antivirus il test della persona messa in isolamento in Veneto dopo aver viaggiato sullo stesso volo della donna olandese poi morta. L'ho confermato questa mattina Maria Rosaria Campitello, capo del Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute. Ieri sera la circolare del Ministero per le Regioni dedicata all'antivirus dice: nasce in realtà dall'esigenza di aggiornare tempestivamente tutte le istituzioni sanitarie nazionali sulla situazione internazionale relativa all'antivirus. Dà chiaramente delle indicazioni precise alle regioni, proprio perché il Ministero della Salute da subito ha aggiornato nella massima, oltre che prontezza, anche trasparenza.
2: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Un cessate il fuoco in terapia intensiva, secondo lo stesso presidente americano, che ora riferisce la CNN, sarebbe quindi valutando seriamente la ripresa del raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal Tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
3: È stato bloccato l'uomo che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus a Stroncone a Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri nel corso delle ricerche condotte nella zona, ma anche nel resto d'Italia, con un ampio spiegamento di personale e mezzi. Quando ha colpito la moglie, l'uomo indossava il braccialetto elettronico che gli era stato imposto dall'autorità giudiziaria per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti della moglie. Se lo era poi tolto una volta sceso dal bus, abbandonando anche il martello utilizzato per colpire.
2: L'Albania probabilmente non rinnoverà l'accordo stretto con l'Italia per ospitare dei centri destinati ad accogliere migranti. L'ha dichiarato il ministro agli esteri albanese. Innanzitutto, ha detto, l'accordo è di 5 anni, non sono sicuro che ci sarà una proroga. In secondo luogo, non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea.
3: Riconosciuto per la prima volta in Italia un bambino figlio di 3 genitori, una madre e 2 papà. Lo ha disposto la Corte d'Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Anche per la giurisprudenza, dunque, da oggi il piccolo è figlio della mamma che lo ha messo al mondo e dei 2 padri che lo crescono da quando è nato. Il bimbo è nato in Germania senza ricorrere alla maternità surrogata. La madre è un'amica della coppia di papà, uniti da diversi anni.
2: Il tennis, nuova grande giornata agli internazionali d'Italia. Si giocano oggi tutti gli ottavi di finale del tabellone maschile con l'Italia protagonista. Yannick Sinner sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Lorenzo Musetti in campo contro Casper Ruud. Luciano Darderi se la vedrà con il 2 volte campione, numero 3 del mondo, Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi 2 match Cistea Ostapenko e Goff Andreeva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: da me.
1: Pianeta Italia torna tra poco dopo la pubblicità.
2: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

successi uno dietro l'altro, e ogni anno devo dire usciva un album e conteneva sempre delle belle canzoni. Che vita è? Irene Grandi. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, viaggio nella storia della musica italiana. Abbiamo ancora diverse sorprese da farvi ascoltare che soprattutto ci riporteranno negli anni 80, tra poco nella sequenza musicale. Mentre in arrivo c'è Loredana Bertè.

0: Musica, musica, Ornella Vanoni. Sapete, ricordate che partecipa al Festival Bar, grandissimo Festival Bar, ancora col mito Vittorio Salvetti del 1981, proprio con questo motivo.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente, vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
3: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
0: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.

0: Ha approvato l'istituzione di un tribunale speciale per l'attentato del 7 ottobre, esplicitamente citata la pena capitale per gli imputati. Sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria è inaccettabile, protesta intanto il premier Netanyahu all'indomani del varo di sanzioni europee contro i coloni violenti in Cisgiordania. Rischio di contagio tra la popolazione molto basso ma massima cautela in Italia. Il ministro della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali e uffici sanitari di frontiera che per le persone che hanno avuto contatti anche indiretti con i passeggeri della nave con il focolaio del virus. Quarantena fiduciaria per i contatti a basso rischio, obbligatoria per quelli considerati ad alto rischio. 4 le persone isolate a vario titolo in Italia. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Gebreyesus, che certifica 9 contagiati dal virus nella nave olandese che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. Niente Consiglio Europeo della Cultura a Bruxelles per il ministro Alessandro Giuli, ancora al centro di polemiche e indiscrezioni dopo il brusco licenziamento dei vertici del suo staff, vicini peraltro a Fratelli d'Italia. Ieri colloquio di un'ora a Palazzo Chigi con la premier Meloni, ribadito il sostegno al ministro, dice la nota ufficiale. Meloni striglia Giuli, scrivono invece stamattina alcune fonti stampa. Intanto entra nella polemica l'ex segretaria del ministro Elena Proietti, che in un'intervista contesta il licenziamento con una PEC. Io assente a New York, stavo male, dice, citando un ricovero. Intanto oggi alla riunione dei ministri della cultura dei 27, tra i dossier sul tavolo c'è un'altra dolente nota della cultura italiana, la controversa partecipazione della Russia alla Biennale di Venezia. Il delitto di Garlasco, Andrea Sempio a Roma insieme ai legali che contestano le ricostruzioni e gli eventuali indizi di colpevolezza della procura di Pavia. I legali di Sempio hanno deciso di ricorrere ad una psicoterapeuta criminologa per redigere una consulenza sulla personalità dell'assistito. Disposti anche esami del DNA e dopo anni spunta una nuova impronta di stasi nel bagno di casa Poggi. Gli inquirenti avrebbero rinvenuto la nuova traccia sul contenitore per sapone liquido che era nel bagno al piano terra. A Bruxelles, presso la sede del Parlamento Europeo, la presentazione della ricerca Socialcom realizzata con la piattaforma Social Data. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: L'Europa suscita ancora timore quando è associata a regolamenti e burocrazia, ma nonostante tutto il Made in Europe riscuote successo tra i cittadini italiani. È quanto è emerso dalla ricerca Socialcom presentata durante l'evento L'Europa vista dagli italiani, speranze e incertezze sul Made in Europe tenutosi a Bruxelles. Ferlaino, presidente di Socialcom.
2: L'Europa è un tema centrale sia per i cittadini italiani che per i cittadini europei. C'è tanta critica ma anche tanta speranza. La risposta, diciamo, europea alle sfide che il mondo globale ci porta anche sui social emerge con forza e questa è la cosa che maggiormente mi lascia sperare.
1: Per quanto riguarda il comparto agroalimentare, per alcuni le politiche comunitarie sono troppo rigide. Marco Falcone, eurodeputato, Forza Italia.
3: Ma io credo che oggi l'Europa abbia l'esigenza di rafforzare il proprio prestigio, la propria autorevolezza. Lo deve fare con fatti concreti.
1: Per rilanciare il settore agricolo e la qualità del Made in Italy serve un approccio scientifico che garantisca le differenze tra i vari stati membri, ha spiegato l'eurodeputato di Forza Italia, Ruggero Razza.
4: Che alcuni prodotti possano fare male alla salute umana non lo deve dire l'Unione Europea, lo sanno gli italiani ben più di quanto possa saperlo chi vive al di fuori. Basti pensare che la dieta mediterranea è patrimonio della nostra cultura e che l'alimentazione è la prima forma primaria di prevenzione.
0: Ed è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

questo bellissimo 45 giri del 1982, Una notte che vola via, primo singolo del cantante Zucchero, contenuto nel primo album Un po' di Zucchero del 1983. Il brano, scritto dallo stesso Zucchero e da Carlo D'Apruzzo, venne presentato al Festival di Sanremo del 1982, dove fu finalista. E Zucchero, che si era presentato al festival con il nome di Zucchero Fornaciari, eseguì il brano nel corso della prima serata della manifestazione, che si svolse giovedì 28 gennaio 1982. Il cantante, che era inserito nel gruppo A, ovvero delle nuove proposte, passò il turno assieme a Stefano Sani, Mario Castelnuovo e Amalla con il brano Sei la mia giona. Nella finale di sabato 30 gennaio 82, Zucchero eseguì il brano per tredicesimo.

0: 8.34, siete all'ascolto di Pianeta Italia, la storia della musica italiana che torna a suonare in radio. Sono Lorenzo Bartolet, grazie ancora per essere dei nostri, per averci scelto, e dedicatevi questa piccola parte di giornata per cantare, per volare, per emozionarvi insieme a noi con la musica italiana, soprattutto del passato, ma anche con qualcosa di oggi che andremo a ricordare domani. Pianeta Italia torna tra poco dopo una pausa.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: nel 1986, quest'oggi con Dalla vita in giù. Zan zan.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sono le 13:01.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Ancora ben trovati dalla redazione.
5: La valutazione dell'Organizzazione Mondiale della Salute è che il rischio per la salute globale è basso, lo ha detto il direttore generale nel segnalare all'indomani dell'evacuazione di circa

0: 120 passeggeri della nave colpita dal focolaio Antivirus, che sono attualmente 11, casi attivi 9 dei quali positivi. Sono cifre che non sono cambiate molto durante le ultime settimane grazie agli sforzi di molti governi, e non si sono prodotti decessi dal 2 maggio, ha detto in conferenza stampa con il premier spagnolo.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato ieri sera una legge per istituire un tribunale militare speciale incaricato di processare terroristi palestinesi accusati di aver commesso atrocità il 7 ottobre 2023. Lo scrivono i media israeliani. La proposta di legge bipartisan prevede un tribunale speciale per processare circa 300 presunti terroristi catturati dalle forze di sicurezza in Israele. In base alla nuova legge, il tribunale potrà accusare gli aggressori di tutti i reati pertinenti, tra cui il genocidio.
0: Sempre più fragile la tregua nella guerra tra USA e Iran dopo il no di Trump alla proposta di Teheran. Il presidente americano starebbe ora valutando seriamente la ripresa dei raid contro la Repubblica Islamica. Dal canto suo, il presidente del Parlamento iraniano ha spiegato che non c'è alternativa al piano in 14 punti rifiutato dal tycoon. Teheran starebbe anche valutando la possibilità di arricchire l'uranio fino al 90% qualora gli Stati Uniti riprendessero gli attacchi.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e si trova ora in gravissime condizioni. L'aggressione è avvenuta in piazza Mercatale, nel piano centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale, intorno a 1 di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini. Il 23enne sarebbe intervenuto per difendere la collega quando uno dei 2 aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
0: Si segue la pista familiare. I principali sospettati sono 2 persone. Al momento è questa l'idea principale degli inquirenti, che stanno indagando sul duplice omicidio di Pietracatella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Yel. Delle 4-5 persone sospettate, 2 sono particolarmente attenzionate.
1: Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in UE tra i giovanissimi.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.
3: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Andamento lento. Tullio De Piscopo, LDA e H7, dal palco del Festival di Sanremo 2026.

0: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacione. Dai Legia.
1: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
2: Ciao a tutti, saluto a tutti a Radio Piemonte Sound, sono Dominic Paris e ci vediamo in inverno.
3: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
4: Investi in radio, motore di crescita.
5: Fai conoscere la tua realtà. 0171 26 0900. Questo è il numero di Radio Piemonte Sound, amica radio. Info @radiopiemontesound.it o

0: Altro giovane protagonista un po' meteora degli anni 90 è Massimo Di Cataldo, 1996, all'interno del doppio cofanetto di Festival Bar, disponibile sia in audiocassetto ovviamente che anche in CD, grande novità, c'era questo brano alla traccia numero 16 in coppia con Youssou N'Dour in Anime, con atmosfere veramente particolari, molto interessanti.
1: Radio Piemonte Sound, suoniamo per te. La frequenza che senti è musica in città.
2: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

0: I tuoi ricordi.
1: Nasce qui da te, qui davanti a te, Giulio Cesare.
0: Le tue canzoni d'amore.
1: Almeno stavolta.
0: Le tue emozioni.
1: Amando, amando, che non sia un dovere.
0: Pianeta Italia, la nostra storia, nella musica.

si ascoltano veramente poco, se non mai, e si ricordano altrettanto poco di Orietta Berti, del suo repertorio degli anni Ottanta, che è veramente un repertorio col contagocce rispetto alla musica di Orietta degli anni 60 e 70. Era il 1986 e riprende il nostro viaggio italiano, puntata di martedì. Ben trovati da Lorenzo, grazie per essere dei nostri, grazie per averci scelto. Abbiamo ancora un bel blocco musicale, direi, da farvi ascoltare con la sequenza, e in compagnia tra poco di Viola, Valentino, poi Nicky, ma subito in apertura, sempre dagli anni 80.

0: Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli.
0: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
4: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
5: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
6: Dona 2 euro con SMS.

0: sono la tua coscienza, ascoltami.
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo.
2: Ti sbagli, con

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano la cronaca, un 23enne è stato accoltellato nella notte nel piano centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo dipendente di un locale sotto le logge della piazza intorno all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
2: Passiamo ora al duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile e numerosi testimoni si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Fino a sabato 16 maggio proseguiranno gli interrogatori in questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce della ricina.
3: Continua a salire l'allarme antivirus nonostante le rassicurazioni dell'OMS. Ieri altri tre contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave focolaio Hondius. Allerta elevata anche in Italia con due marittimi posti in quarantena in Campania e Calabria. Stessa cosa per i 12 dipendenti di un ospedale nederlandese che ha in cura un positivo dopo errori di procedura nel trattare urina e sangue. Atterrati ieri sera nei Paesi Bassi i due voli con a bordo 28 evacuati della Hondius.
2: Muro contro muro Stati Uniti-Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump sta incontrando in queste ore la sua squadra per la sicurezza nazionale e gli alti vertici delle forze armate americane per discutere le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Lo riferisce la CNN. Immediata la replica di Teheran. Se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%.
3: Quasi un bambino italiano su quattro vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bimbi italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Lo dice il rapporto UNICEF, che contiene anche altri dati. Il 27% dei bambini è in sovrappeso. La mortalità per suicidio è tra le più basse in Europa tra i giovanissimi.
2: Il tennis con gli internazionali d'Italia. Stop agli ottavi per Lorenzo Musetti, battuto in poco più di un'ora e un quarto da Casper Ruud con il punteggio di 6-3-6-1. In campo Jannik Sinner, che sfida Andrea Pellegrino in un derby azzurro. Poi Luciano Darderi se la vedrà con Alexander Zverev. Si apre anche il programma dei quarti di finale femminili con i primi due match, Cristea Ozapenko e Goff Andreva. In campo anche le campionesse in carica del doppio Errani Paolini.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Ultimi ritocchi alla scaletta e si parte tra poco Hit Parade Story e New Hit.

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ci siamo anche oggi, il Parade Story New It, Mirko Bencivenni con voi, 14-17, fascia oraria rigorosamente confermata, la radio a tutto volume. Di che classifica ci occuperemo oggi? Lo scopriamo subito.

quali erano i 20 singoli più programmati dalle radio e più venduti in Italia il 1° maggio del 1982. Il 45 giri di Christopher Cross, Arthur's Dam, intanto occupa la posizione numero 20 e noi ce l'ascoltiamo subito.

nostra time machine virtuale di oggi ci ha trasportati nella primavera del 1982, dove al primo maggio del 1982 Tom Tom Club, bellissimo 45 giri dal titolo Worthy Rapping Good, occupa la posizione numero 19. 18 per Sammy Barbeau e Aria di casa mia, 17 per Barrabas e On the Road Again.

0: Monte Sound, facciamo una pausa con la musica del passato e proseguiamo con le hit del momento. Restate con noi.
1: Tutte le ultime novità musicali. New Hit.
0: Fulminacci, maledetto

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Radio Piemonte Sound.

0: come sempre i nostri pomeriggi si colorano delle hit più belle, le classifiche del passato, ma anche qualche disco del presente che va a impreziosire la nostra playlist già particolarmente ghiotta e gustosa. Ma ora ci mettiamo in pausa per qualche istante, ci sono le news e poi subito dopo si riparte di slancio. Radio Piemonte Sound, vietato cambiare radio.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Israele istituisce il tribunale speciale per i crimini del 7 ottobre e rilancia sulla pena di morte, mentre protesta duramente per il varo europeo di sanzioni contro i suoi coloni. Tra Stati Uniti e Iran intanto si fa strada l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, ribadisce stamani il presidente del Parlamento Ghalibaf dopo che Trump aveva bocciato la posizione di Teheran che, pur confermando la disponibilità negoziale, rivendicava il diritto a sviluppare il nucleare a fini civili. La tregua è più che mai appesa a un filo, ripete il presidente americano che, secondo la CNN, ha incontrato ieri sera i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Sarebbe catastrofica, avverte il segretario generale dell'ONU Guterres. L'uranio iraniano andremo a prendercelo, incalza invece il premier israeliano Netanyahu, che ora lancia strali anche sull'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti. Inaccettabile sanzionare gli ebrei per vivere in Giudea e Samaria, scandisce utilizzando il nome ebraico per la Cisgiordania, e Israele non si ferma su tutti i fronti. Altri attacchi stamani sul sud del Libano, ci sarebbero almeno 6 morti in un palazzo residenziale colpito. E prende corpo l'altra strada drammaticamente controversa, quella della pena di morte. Stamani il via libera per lamentare l'istituzione di un tribunale militare speciale sull'attentato del 7 ottobre da parte di Hamas, con l'esplicito mandato applicare agli imputati anche retroattivamente rispetto la legge varata la pena capitale.
2: Antivirus, rischio di contagio tra la popolazione è molto basso, ma massima cautela in Italia. Il Ministero della Salute ha diffuso la circolare con le linee guida sia per ospedali che per uffici sanitari di frontiera. 4 le persone isolate intanto a vario titolo nel nostro paese, una in Campania, una in Calabria e una in Toscana. La quarta, uno straniero sotto osservazione a Padova, è risultato negativo al test. Intanto in Spagna, conferenza stampa congiunta tra il premier spagnolo Sanchez, che ha rivendicato il successo dell'operazione di sbarco, e il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che certifica 9 contagiati nella nave olandese, che nel frattempo è ripartita da Tenerife alla volta di Rotterdam. La crisi politica nel Regno Unito, non mi faccio da parte, non getterò il paese nel caos, ha ribadito il premier laburista Starmer stamane in una riunione di gabinetto, mentre si moltiplicano le richieste di sue dimissioni da parte dei membri del suo partito dopo la pesante sconfitta alle elezioni locali. Stamane una sottosegretaria ha lasciato il proprio incarico. Garlasco e i legali di Andrea Sempio preparano la replica alle accuse della procura di Pavia. Il 38enne è a Roma per nuove analisi del DNA e una perizia sulla personalità. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Si prepara la nuova battaglia legale per il delitto di Garlasco, mentre continuano ad emergere dettagli significativi dal fascicolo della procura di Pavia che vede Andrea Sempio, autore dell'omicidio di Chiara Poggi del 2007. Il 38enne è arrivato ieri a Roma assieme ai suoi legali, che contestano le ricostruzioni della procura e gli eventuali indizi di colpevolezza. Decisi i nuovi esami del DNA e il ricorso alla consulenza di una psicoterapeuta criminologa per redigere una relazione sulla sua personalità. Lo scopo è quello di confutare il profilo psicologico di Sempio desunto dai comportamenti e dai quaderni di allora per una rilettura dei soliloqui nelle intercettazioni ambientali. E dopo anni di indagini spunta anche una nuova impronta di Alberto Stasi nel bagno di casa Poggi, una traccia sul contenitore per sapone liquido che era posto al bagno del piano terra, che secondo le sentenze sarebbe stato lavato dopo l'omicidio.
2: Blitz dei carabinieri all'alba ad Ostia, alle porte di Roma, per l'esecuzione di un'ordinanza che ha disposto misure cautelari nei confronti di 6 persone. L'operazione ha messo nel mirino un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe, con il ricorso anche a torture e sequestri. La spirale di violenza che li vede protagonisti sarebbe stata innescata dalla sparizione di un borsone che avrebbe contenuto orologi contanti per 1 milione di euro. Lasciate le briciole all'australiano Popirin, Yannick Sinner punta a deciso i quarti degli internazionali d'Italia. Alle 15 primi scambi del derby in atteso contro Andrea Pellegrino, proveniente dalle qualificazioni. E il numero 1 del mondo insegue la 31esima vittoria nei Masters 1000 come Djokovic. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Guai ad accontentarsi, anche se si è fuori classe si può sempre far meglio, come dar del tu alle leggende. Presto detto, questo è l'identikit di Yannick Sinner, numero uno del mondo, che ha inanellato la 13ª vittoria di fila sul rosso, un tempo poco amato, punta adesso al 31esimo successo nei Masters 1000 come un certo Novak Djokovic, qualcuno che ha già scritto la storia del tennis. Tutto passa attraverso il match di oggi degli ottavi degli internazionali d'Italia, ore 15, nel derby che non t'aspetti contro il 29enne pugliese Andrea Pellegrino, 136 dell'ATP, reduce dalle qualificazioni e dall'impresa compiuta contro l'americano Francis Tiafoe.
6: È bello giocare un derby in Italia, lui sta facendo veramente un torneo incredibile, tantissime vittorie contro giocatori di altissimo livello, quindi mi aspetto sicuramente una partita molto molto dura. Bello che tutti e due siamo arrivati a uno dei tornei più prestigiosi e cerchiamo di giocare una buona partita.
5: Un solo precedente del confronto Sinner-Pellegrino lontano nel tempo, 2019, Santa Margherita di Pula, vinto dall'altoatesino che allora di anni ne aveva 17.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Un piccolo break con la musica del passato, ora qualche successo dei giorni nostri, qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Nell'anno 2016 tanti sono stati gli addii nel mondo dello spettacolo per quanto riguarda l'Italia: l'attrice Anna Marchesini, Bud Spencer, Umberto Veronesi e Dario Fo, Marco Pannella, Marta Marzotto. Mentre dal mondo della musica l'album più venduto in assoluto in Italia dell'intero anno 2016 è Mine Adriano Celentano, Le Migliori, album dal quale abbiamo scelto di farvi riascoltare A un passo.

0: le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
1: 22esimo posto per Michele Bravi con Prima o Poi, la grande musica del Festival di Sanremo 2026, sempre protagonista su Radio Piemonte Sound.

0: Di.
1: Una pausa, tra poco.
2: Sono le 15:02.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: In primo piano il duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino in provincia di Campobasso, dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Si segue la pista familiare, i principali sospettati sono due persone. Negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile a numerosi testimoni si sono concentrati su parenti delle famiglie di Vita e di Yelsi. Fino a sabato proseguiranno gli interrogatori.

0: In questura, mentre ci vorrà qualche giorno in più prima del nuovo sopralluogo nella casa di Pietra Catella alla ricerca di tracce di ricina.
1: Un 23enne è stato accoltellato nella notte nel pieno centro di Prato e si trova ora in gravissime condizioni. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, intorno a luna di notte è uscito dal lavoro con una collega quando quest'ultima sarebbe stata molestata da due uomini che le hanno anche chiesto dei soldi. Il 23enne sarebbe allora intervenuto per difendere la donna quando uno dei due aggressori ha estratto un coltello e lo ha colpito al cuore.
0: Il GIP di Trieste ha archiviato il procedimento sul caso Una Bomber. L'inchiesta era stata riaperta nel 2022 dalla procura. Lo rende noto all'ANSA il difensore di Elvo Zornitta, precisando che l'inchiesta si è chiusa in maniera perfetta senza declaratoria di prescrizione. La procura aveva chiesto l'archiviazione per Zornitta e altri 10 indagati dopo l'esito della super perizia genetica discussa a fine ottobre. Dalle analisi non erano emerse corrispondenze tra il materiale genetico estratto da alcuni reperti e il DNA di 63 persone coinvolte nel test, tra cui gli 11 indagati.
1: Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha scatenato la guerra a Gaza. Il disegno di legge è stato paragonato al processo del 1962 contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che fu giustiziato per impiccagione trasmesso in diretta televisiva.
0: Cambiamo argomento. Al via la 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo con 3 film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi. La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, la Beloved di Xavier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodovar, giunto al suo 24esimo film.
1: Calcio: il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo rende noto la prefettura spiegando che la decisione è stata disposta alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai profili connessi alla gestione dell'ordine pubblico e della mobilità urbana, in concomitanza con un evento di rilevanza mondiale quale gli Internazionali d'Italia in corso presso il Foro Italico. La Lega Calcio ha annunciato ricorso al TAR.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Una cover decisamente emozionante, la voce di Gaetano Curreri, gli Stadio in italiano con Le mie lacrime.

0: 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Insieme dal 1976.
2: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Quando si parla di classifiche tra il 1981 e il 1983, loro non possono assolutamente mancare. Si chiamano Imagination, sono dei ragazzi di colore, sicuramente hanno fatto il botto nell'82 anche in Italia con questa Just an Illusion. Posizione numero 16 nella Top 20 Single Chart del 1° maggio 1982. Mi sento un po' Anna Pettinelli a Disco Ring nella domenica pomeriggio di Rai 1 all'interno di Domenica In di Baudo a presentarvi queste hit story. Vabbè, la storia della musica ci porta indietro nel tempo, anche con ricordi televisivi. Alla 15 un passo più in su, Claudio Cecchetto con Ska Shushu. Alla 14 invece Kim and the Cadillacs

Kim and the Cadillacs, Non Stop Twist, posizione numero 14 del 1° maggio 1982. Alla 12 invece, anzi alla 13, dobbiamo ancora scoprire la posizione numero 13 occupata da Pippo Franco con la hit che aveva presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, Che Fico. Alla 12 invece diventiamo tutti quanti romantici, quindi caliamo questa atmosfera particolarmente velata e romantica con Richard Sanderson e la colonna sonora del Tempo delle Mele. 12 per Reality.

0: Facciamo un salto nel presente. Dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.
1: Ascolta la radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, le novità discografiche.
0: Madame, Disincanto.

0: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Due fermi in relazione all'aggressione avvenuta la notte scorsa in Piano Centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Si tratta di un italiano di 16 anni e di un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico al quale è stato sottoposto. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito. Così il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, stamani durante un briefing con la stampa. Riguardo al focolaio a bordo della nave da crociera Onius, sono al momento 9 contagi confermati. In Italia restano in isolamento fiduciario le 4 persone che erano a bordo del volo KLM, su cui si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. In Italia c'è oggi una situazione di assoluta tranquillità, afferma il ministro della Salute Schillaci. Si conferma il muro contro muro tra Stati Uniti e Iran, mentre prende corpo l'ipotesi di un ritorno alle armi che l'ONU definisce catastrofica. Non c'è alternativa ad accettare i diritti del popolo iraniano, avverte il presidente del Parlamento Ghalibaf, con riferimento ai progetti di Teheran sul nucleare osteggiati da Trump, che a sua volta parla di tregua appesa ad un filo e ieri sera, secondo la CNN, ha riunito i vertici militari per aggiornare i piani di guerra. Dobbiamo prenderci l'uranio in Iran, incalza il premier israeliano Netanyahu, che intanto lancia strali anche verso l'Europa all'indomani del via libera a sanzioni contro alcuni coloni violenti in Cisgiordania. E sul campo altri 6 morti per gli attacchi di Tel Aviv questa mattina in Libano, mentre la Knesset istituisce un tribunale militare speciale sugli attacchi del 7 ottobre del 2023 con il mandato esplicito di applicare agli imputati la pena di morte. Il Servizio Sanitario Nazionale, nato nel 1978, opera per il principio inderogabile di uguaglianza. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il Capo dello Stato si è poi soffermato sul contributo dato dagli operatori sanitari durante la pandemia da Covid che, ha scandito, qualcuno vorrebbe derubricare ad una leggera influenza. Calcio in chiusura, adesso è ufficiale, il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45, lo ha deciso oggi la prefettura dopo che la Lega Calcio aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme a Roma-Lazio, alla stessa ora di lunedì si giocheranno le altre gare decisive per la Champions League: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Ha una voce sexy come un whisky invecchiato in una botte di quercia, i capelli da leone e un animo da poeta. Con queste parole, Bono degli U2, uno dei più grandi performer di sempre, ha voluto raccontare al mondo chi è il suo amico Zucchero. Vedo Nero è una super hit inclusa nell'album Chocabec, il quarto più venduto in Italia del 2010.

CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: 40 ad oggi con Mirko Bencivenni dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: 5 o'clock in the morning, buon riascolto gente, questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio.

10 del primo maggio 1982 per Village People e 5 o'clock in the morning, 9 per Stefano Sani, reduce da Sanremo col tormentone radiofonico Lisa, 8 per Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie, 7 per America e Survival.

0: carattere locale.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano l'antivirus, l'OMS rende noto che il rischio per la salute globale è basso all'indomani dell'evacuazione di circa 120 passeggeri dalla nave colpita dal focolaio. Sono attualmente 11 i casi attivi, 9 dei quali positivi. Intanto i campioni biologici del 25enne calabrese che riporterebbe sintomi compatibili con l'antivirus saranno trasferiti all'ospedale Spallanzani di Roma. L'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive ha chiarito che al momento non è previsto l'arrivo del giovane che si trova già in quarantena obbligatoria.
3: Un lavoratore di 47 anni è morto oggi a Torino in un incidente sul lavoro avvenuto alla centrale del latte in via Filadelfia. A quanto si apprende, l'uomo lavorava per un'azienda esterna che si occupa di logistica nel nord Italia e con sede a Reggio Emilia. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato travolto da un bancale battendo poi violentemente la testa. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.
4: È stato bloccato poco dopo aver fatto colazione in un bar nella zona industriale di Troncone in provincia di Terni, Mohamed El Moassadi, l'operaio di 42 anni fermato dai carabinieri per l'aggressione con un martello della ex moglie sabato scorso in un autobus di linea. La donna è ora ricoverata in gravissime condizioni.
3: È la pista familiare al momento quella privilegiata nelle indagini sul duplice omicidio di Pietra Catella, il paesino del Molise dove nei giorni di Natale sono morte madre e figlia per un sospetto avvelenamento. Lo si apprende da fonti investigative. Non a caso negli ultimi giorni gli interrogatori della squadra mobile si sono concentrati sui parenti delle famiglie di Vita e di Elsi. Delle 4-5 persone sospettate, due sono particolarmente attenzionate.
4: Gli esteri, una serie di raid aerei consecutivi delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano ha ucciso almeno due persone, mentre altre sei sono rimaste ferite. L'IDF ha assunto il controllo operativo dell'area e rimane all'interno della zona cuscinetto di sicurezza delineata nel cessate il fuoco tra Israele e Libano nel mese scorso. Il Parlamento israeliano ha intanto approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023.
3: Cinema al via alla 79esima edizione del Festival di Cannes. Alle 19 si apre il red carpet. Mancano i film italiani. Quest'anno è nel segno del cinema spagnolo con tre film candidati alla Palma d'Oro e alcuni dei suoi più grandi divi.

0: La Spagna ha mostrato un nuovo dinamismo negli ultimi anni, ha detto in conferenza stampa il delegato generale della manifestazione. Tra i 22 film in gara, The Beloved con Javier Bardem, La Palla Nera con Penelope Cruz e Glenn Close e Amaro Natale di Pedro Almodóvar, giunto al suo 24esimo film.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: del materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Disfare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
1: New Hit, le ultime novità della settimana.
3: La nuova di Mumford & Sons, Here.

Sapevate che i pinguini tattici nucleari si formano nel 2010 in provincia di Bergamo e il loro nome deriva dalla birra scozzese Tactical Nuclear Penguin. Il loro singolo Ricordi è incluso nell'album Fake News, 11° più venduto in Italia del 2024.

0: radio.
1: Hit Parade Story e New Hit, sempre con Mirko Bencivenni. Le hit del passato e le hit del presente in un perfetto mix.
2: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
1: Sesto posto, Night Prima Che, la grande musica del Festival di Sanremo 2026, protagonista su Radio Piemonte Sound.

0: difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini.

0: Ma sono matta.
1: Ora lascio la linea alla redazione nazionale.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il marittimo calabrese di 25 anni che ha viaggiato sul volo KLM a bordo del quale si trovava una donna sudafricana poi morta a causa del virus. Il giovane, che era già in quarantena, sarà trasferito allo Spallanzani di Roma per accertamenti clinici e chiarire l'eventuale positività. Sta bene ed è asintomatico l'altro marittimo di 24 anni di Torre del Greco, posto in quarantena fiduciaria. Anche lui era a bordo dello stesso volo, così come la donna fiorentina in quarantena precauzionale. Intanto è risultato negativo il paziente sudafricano in osservazione a Padova. Al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus, ma il nostro lavoro non è finito, ha chiarito questa mattina il direttore dell'OMS in un punto stampa. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Ondius, 9 i contagi confermati. Svolta nelle indagini sull'aggressione avvenuta la notte scorsa in pieno centro a Prato, dove un 23enne è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie. Fermati un 16enne italiano e un suo amico sudamericano. Uno dei fendenti avrebbe raggiunto al cuore la vittima, ora ricoverata in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dopo un delicato intervento chirurgico. Decisivo l'intervento dei sanitari che hanno rianimato il ragazzo e poi lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale. Delitto di Garlasco, Andrea Sempio da ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Colloqui fino a sera tra il nostro assistito e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa al fine di tratteggiarne la personalità, fa sapere uno degli avvocati del 38enne, unico indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia, secondo cui avrebbe ucciso da solo Chiara Poggi. Abbiamo recuperato tutto il materiale probatorio, documentale e informatico e lo abbiamo distribuito tra i nostri vari consulenti che sono al lavoro su 5 consulenze precise a Liborio Cataliotti. Abbiamo le risposte del nostro cliente, crediamo ad Andrea, manca la pistola fumante, aggiunge l'altra legale Taccia, che ammette la situazione difficile dovuta anche al grande clamore mediatico. Da mesi vive tumulato in casa, di fatto è come se già fosse ai domiciliari. Catena di dimissioni oggi nel governo laburista britannico, dopo Miatta Fambulle e Jess Phillips, una terza sottosegretaria, Alex Davis-Jones, annuncia il passo indietro, chiedendo che faccia lo stesso anche il premier Starmer. I malumori nel partito sono esplosi dopo la pesante sconfitta elettorale di 5 giorni fa. Non getterò il paese nel caos e nelle mani delle destre, riportiamolo nel cuore dell'Europa, ha ribadito Starmer questa mattina in una riunione di gabinetto. Calcio, cambio di programma per il prossimo turno di Serie A. Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. A deciderlo oggi la prefettura, alla luce delle valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Calcio invece aveva anticipato la gara alle 12:30 di domenica per evitare la contemporaneità con la finale degli internazionali di tennis. Insieme al derby capitolino, alla stessa ora di lunedì saranno giocate le altre gare decisive per la Champions League. Si tratta di Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta per segnalare code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, grazie dell'attenzione e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

un tuffo nel 2022 per parlare del mondo della televisione. Al Grande Fratello VIP il montepremi è andato alla principessina Jessica Selassie, mentre all'Isola dei Famosi l'ha spuntata l'attore Nicolas Vaporidis. Da un punto di vista delle classifiche, il singolo più venduto dell'intero anno 2022 in Italia è Pastello Bianco. Ve li ricordate? Sempre loro, sempre sulla cresta dell'onda. Pinguini Tattici Nucleari.

0: 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Ehi, sono la tua coscienza, ascoltami!
2: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
1: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
3: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
1: Meno male che c'è Cafacli!
3: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
4: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità, le quattro persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha così fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 intanto i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
2: Un italiano di 23 anni è ricoverato in condizioni molto gravi nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santo Stefano di Prato dopo essere stato accoltellato la scorsa notte in piazza Mercatale. Il 23enne stava uscendo dal lavoro insieme ad una collega e avrebbe tentato di difenderla da molestie e da un tentativo di rapina da parte dei due aggressori. La polizia ha rintracciato due uomini ritenuti coinvolti nell'aggressione. Si tratta di un cittadino italiano e di un sudamericano. Uno dei due sarebbe minorenne, avrebbe circa 16 anni.
3: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Si protrarranno fino a questa sera i colloqui tra Sempio e la nostra psicologa, psicoterapeuta e criminologa, volti a tratteggiarne la personalità, spiega così l'avvocato difensore, aggiungendo che la perizia sarà utile da contrapporre o eventualmente accompagnare quella del RACIS, il raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche, a cui si è rivolto l'accusa.
2: Gli esteri Pasdaran affermano che l'Iran ha esteso la definizione dello stretto di Hormuz fino a considerarlo una vasta area operativa, ben più ampia rispetto a prima della guerra. Ora ha raggiunto le 200-300 miglia, formando una mezzaluna completa, sottolineano. Poi il portavoce della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale e la politica estera iraniana ha dichiarato che Teheran potrebbe arricchire l'uranio fino al 90% qualora venisse nuovamente attaccato.
3: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al summit europeo sull'intelligenza artificiale e bambini in corso a Copenaghen dichiara che il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può essere più ignorato. I bambini non sono merce e a nessuna azienda tecnologica al mondo dovrebbe essere permesso di trattarli come tali. Non dobbiamo accettare che i social siano progettati per creare dipendenza. Siamo noi a decidere le nostre regole, sottolinea von der Leyen, non le grandi aziende tecnologiche.
2: Il tennis con gli internazionali d'Italia 2026 continua il dominio di Jannik Sinner, che batte 6-2-6-3 Andrea Pellegrino negli ottavi di finale e stacca così il passo per i quarti, dove affronterà uno tra Rublev e Basilashvili. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto atesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Novak Djokovic. Ed è ai quarti di finale anche Luciano Darderi, che gioca una partita pazzesca battendo in rimonta Alexander Zverev e annullando ben 4 match point nel tie break del secondo parziale. Al prossimo turno Darderi affronterà lo spagnolo Rafa Hodar.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Siete all'ascolto di Radio Piemonte Sound. Tra poco parleremo del C-Lab, il Community Lab, che è nato all'interno della Fondazione Ospedale di Cuneo, un'iniziativa dedicata a tutti i cittadini under 45 che mette al centro l'attività e la partecipazione delle nuove generazioni. Sono venuti quindi a trovarci due ospiti che ci parleranno proprio di questa bellissima realtà nel nostro spazio che quotidianamente dedichiamo proprio a raccontare quelle che sono le belle realtà della provincia, che fanno non solo delle cose molto belle, ma soprattutto delle cose molto importanti per la nostra comunità. Rimanete con noi.

0: State ascoltando Ingresso Libero su Radio Piemonte Sound. Siamo arrivati al nostro spazio ospiti come ogni giorno, ma lascio subito il microfono al nostro nuovo collaboratore Giacomo Giraudo, che ha con sé appunto due ospiti. Scopriamo insieme a lui di chi si tratta. A te Giacomo.
1: Grazie Panta, siamo in compagnia di Carola Tessiore e Marco Lingua della Fondazione Ospedale Cuneo e del Comitato CIL Hub. Vi chiedo innanzitutto, per dare un contesto, darmi appunto una panoramica, un cappello introduttivo di quello che è la Fondazione e che cosa fa.
2: Sì. Beh, innanzitutto grazie dell'invito. La Fondazione Ospedale Cuneo è un ente del terzo settore che supporta l'ospedale Santa Croce e Carla appunto di Cuneo tramite diversi progetti che possono essere in ambito scientifico tramite l'acquisto di macchinari specializzati. Altre attività riguardano invece l'umanizzazione dei reparti più critici, no? Perché anche, diciamo così, un ambiente più confortevole può aiutare i pazienti ad affrontare le battaglie più difficili, e anche, diciamo così, molto attivo in progetti di ricerca e formazione e terapie sperimentali come la PET therapy e la musicoterapia.
1: All'interno di questa fondazione avete dato vita al comitato CIL Hub. Che cos'è, di cosa si occupa? Under 45, quindi legato ai giovani, per i giovani.
2: Ma sì, esatto. Allora, Club o CIL Hub, che dir si voglia, sta per Community Lab, e questa nuova iniziativa voluta fortemente dal CDA della Fondazione Ospedale, dedicata a tutti i cittadini under 45, dove viene messo al centro la partecipazione e la proattività appunto delle nuove generazioni. Per mettere appunto insieme questi due aspetti ci è stata data una bellissima sede in via Busca 3, che abbiamo soprannominato Clubhouse, nella quale vengono organizzati diversi eventi. Diciamo che un primo obiettivo nostro è quello di coinvolgere i medici dell'ospedale per trattare quelle tematiche come la prevenzione e anche altri aspetti di natura sanitaria, cercando di dargli un taglio pop in modo che siano più fruibili anche a un pubblico laico, come possiamo essere tutti noi, diciamo, che non siamo nell'ambito medico. Questa è una tipologia di evento, ma abbiamo anche diciamo gli eventi member, ai quali lascerei Carola spiegare.
3: Sì, appunto, il primo obiettivo era in ambito proprio sanitario, però il secondo fortissimo obiettivo era quello proprio di creare un senso di comunità e soprattutto di dare un luogo, che a volte manca, a tutti i cittadini under 45 per provare a sviluppare delle idee in condivisione. Quindi abbiamo pensato a questo format appunto dedicato agli eventi member. I member sono tutti coloro che di fatto si sono iscritti al CIL Hub. Ci teniamo a sottolineare che l'iscrizione è totalmente gratuita e tutti lo possono fare dal sito in maniera molto semplice, per rimanere anche aggiornati su tutti gli eventi che facciamo ogni mese. Iscrivendosi appunto si possono proporre degli eventi da fare all'interno della nostra appunto bellissima sede, la Clubhouse in via Busca 3, ma anche per proporre eventualmente eventi da fare al di fuori, in cui noi ci impegniamo, diciamo, ad aiutare nell'organizzazione e nella progettualità. Vi faccio qualche esempio per darvi qualche idea. Abbiamo organizzato negli scorsi mesi il Club del Libro, quindi un gruppo di lettura che abbiamo ospitato all'interno della Clubhouse, in cui c'è stato un confronto su un libro letto. Abbiamo fatto una lezione dedicata allo yoga e soprattutto gli eventi che ci saranno in programma nei prossimi mesi. Quindi avremo una giornata dedicata al movimento in collaborazione con ovviamente i centri sportivi cunesi, ma anche una serata a Pollenzo presso l'Università di Scienze Gastronomiche, dedicata più alla parte di educazione alimentare. Quindi, come vedete, si tratta di argomenti ovviamente molto diversi, che possono interessare target diversi, e l'obiettivo è quello un po' di invitare anche tutti voi a proporre il vostro evento mandando una mail a cilab@fondazioneospedale.it, e insomma vi aspettiamo.
1: Il tempo di una canzone e torniamo a parlare in diretta con i nostri ospiti.

0: Nuovamente in studio con Marco Lingua e Carola Tessiore
1: della Fondazione Ospedale Cuneo e del Comitato CIL Hub. Ci sono eventi in programma nel futuro prossimo?
2: Sì, abbiamo diciamo diverse carne al fuoco. Il prossimo evento sarà venerdì 8 maggio alle 19 in via Busca 3, appunto nella nostra clubhouse, dove il titolo dell'evento è Su dai muoviti, che appunto è un evento dove verrà trattato il discorso dell'importanza del movimento come prima arma che abbiamo come prevenzione per la nostra salute, alla quale diciamo parteciperà anche un ortopedico dell'ospedale. E questo qua è anche un esempio di come diciamo i medici del Santa Croce possono dare un supporto nel divulgare anche certi concetti ai quali cercheremo, come diciamo in apertura, di dare un taglio pop, quindi anche in maniera più, se vuoi, anche divertente, no? Concetti molto importanti. Come follow up di questa serata stiamo concludendo l'organizzazione di un evento sportivo, ovvero un torneo di padel e di beach volley, dove una parte del ricavato andrà come donazione alla Fondazione Ospedale Cuneo, e per questo ringraziamo il nuovo di Cuneo che ci sta diciamo dando un grosso supporto per questo evento.
1: Per chiudere vi chiedo appunto se c'è la possibilità di sostenere il vostro comitato, i vostri eventi.
3: Assolutamente, intanto con il 5 per 1000 ovviamente alla Fondazione Ospedale di Cuneo. Quello che ci piacerebbe far passare è che il sostenere una realtà come l'ospedale, come la Fondazione Ospedale, è un po' un dovere, no? Di tutti noi nel nostro piccolo, per come possiamo, quindi basta veramente un contributo piccolo per contribuire tutti insieme a un progetto molto grande. Quindi insomma, chiunque voglia contribuire anche solo in piccola parte, insomma, farà felice un progetto ambizioso e positivo per la nostra città.
2: Aggiungo solo che, appunto, come dice Carola, è un dovere. Col club vogliamo che sia anche un piacere, quindi fare quelle attività che facciamo comunque, diciamo, noi ragazzi della nostra generazione, quindi appunto la cena, partecipare a una serata magari stand up comedian alla quale stiamo lavorando, a un torneo sportivo oppure un evento di divulgazione, e donare, fare del bene a supporto della nostra comunità.
0: Grazie ai nostri ospiti per essere stati con noi.
4: Ingresso libero. La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
5: Semplicemente la radio della vostra città.

0: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Ciao Radio Piemonte Sound, un abbraccio da Negramaro.

0: Tempo di lasciare spazio alla nostra attualità qui su Radio Piemonte Sound e poi la nostra ultima mezz'ora di ingresso libero.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. L'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese che si trova in quarantena precauzionale per sospetto caso di antivirus. In Italia 4 finora immonitorati, 3 italiani, oltre al 25enne, anche un 24enne di Torre del Greco e una donna fiorentina e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova che oggi è risultato negativo. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi deceduta in Sudafrica. Intanto il Ministero della Salute, pur confermando un rischio di contagio molto basso tra la popolazione, ritiene opportuno mantenere un approccio di massima cautela. Per le persone che hanno avuto contatti ad alto rischio è prevista la quarantena fiduciaria di 6 settimane. Anche l'OMS, attraverso il direttore generale, assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia di antivirus. Riguardo al focolaio scoppiato a bordo della nave da crociera Onius, 9 finora i contagi confermati. Ricoverato in gravissime condizioni, il 23enne accoltellato la notte scorsa in pieno centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. Rintracciate e fermate, grazie anche ad alcune testimonianze, 2 persone. Un italiano di 16 anni e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. I 2 avrebbero iniziato ad infastidire la donna chiedendo anche dei soldi al ragazzo. Al rifiuto del giovane la situazione sarebbe precipitata. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane trasferendolo in ospedale dove è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Tennis, brilla sempre di più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Yannick Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. 6-2-6-3 il punteggio in favore del numero 1 al mondo. Straordinaria impresa per Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo, e vince con il punteggio di 1-6-7-6-6-0 approdando ai quarti. Per il 24enne si tratta della prima vittoria in carriera contro un top 10. Giornata sottotono invece per Lorenzo Musetti, travolto in 2-7 dal norvegese Rudd. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo code per un incidente sulla A21 Torino-Piacenza fra Asti Est e Alessandria Ovest in direzione Piacenza. Si consiglia ai viaggiatori l'uscita di Asti Est. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano. Raccomandiamo prudenza per un incidente allo svincolo in uscita di Volpiano Sud in direzione Milano. Ci occupiamo infine della tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Casella e Bruera in direzione Freius e fra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Per il momento è tutto, a più tardi. E buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

State ascoltando Radio Piemonte Sound, questo è l'appuntamento in cui ogni giorno ospitiamo tante persone all'interno del nostro studio per raccontarvi un po' quelli che sono gli appuntamenti che accadono in provincia di Cuneo e non solo, perché vi raccontiamo storie, insomma vi presentiamo dei personaggi, tante cose che abbiamo fatto in questi 3 anni di ingresso libero. Ebbene, tra poco vi parleremo di un appuntamento che si svolgerà in un luogo davvero storico della provincia di Cuneo, un luogo bellissimo che l'ex filatoio rosso di Caraglio, un appuntamento che comincerà tra una decina di giorni e che verrà a raccontarci in anteprima la sindaca di Caraglio, Paola Falco.

0: Se la settimana scorsa abbiamo ospitato il presidente della Proloco insieme per Caraglio per parlare di quello che è stato un appuntamento di grande successo che si è tenuto questo weekend, cioè la fiera di primavera, ce n'è un altro che incombe e allora lascio subito il microfono a Luisella Mellino e alla sua ospite.
1: Caraglio è una cittadina molto vivace, è venuta il sindaco a trovarci qui e per parlarci di un evento molto particolare che caratterizza anche un po' questa cittadina, perché Caraglio ospitava ai tempi, negli anni 60-50, un filatoio, oggi è diventato un centro culturale molto bello, ma è proprio perché era centro di un filatoio, voi portate avanti un evento che si chiama Di Filo in Filo. Buongiorno sindaco.
2: Sì, buongiorno, intanto grazie per l'invito. Sì, la fiera mercato di Filo in Filo è nata 25 anni fa, festeggiamo quest'anno il 25esimo anniversario ed è nata proprio per, diciamo così, come continuità di questa arte, diciamo tessile, di cui Caraglio ne è stata promotrice nel tempo, no? E soprattutto da quando l'esposizione viene fatta nei cortili e nelle sale del filatoio ha acquisito anche una particolare, diciamo, attrattiva, perché veramente è la sede ideale come storica architettura archeologica proprio tessile, è il luogo ideale per la cornice adatta per ospitare un evento di questo genere, anche perché praticamente viene rappresentato tutto un settore che va dal tessile al ricamo, al cucito, al filè, al macramè, tutte queste arti tessili, ai ferri, all'uncinetto, diciamo al tombolo, proprio che vedono ancora queste produzioni artigianali a cui ci teniamo molto.
1: Anche e sono tra l'altro tornate anche di moda.
2: Sono tornate di moda anche perché diciamo che nel tempo si sta ritornando un po' anche a valorizzare quello che è il prodotto di nicchia, soprattutto partendo dalle materie prime di qualità, cosa che la mostra mercato di Filo in Filo ha sempre fatto veramente il suo, come dire, il suo scopo principale. Da un po' d'anni, poi gli ultimi 2-3 anni, è diventata anche ecosostenibile, proprio perché intanto perché parte da, come dicevo prima, da materie prime sostenibili, naturali, fibre naturali, e poi perché si sta facendo un discorso anche di creativo, nel senso di riutilizzo di determinati capi materiali, perché questa associazione si occupa anche proprio di riciclaggio e nello stesso tempo di utilizzo, per andare sempre verso un sistema il più ecologico possibile, pensando al futuro anche di quello che è il nostro ambiente. Ed è bello, infatti il tema di quest'anno è la creatività in fiore. Praticamente tutti gli espositori hanno come tema questo fiore. Creatività perché? Proprio perché la maggior parte dei capi che l'associazione propone sono proprio di riutilizzo di questi tessuti, di questi prodotti naturali.
1: Quindi le fibre naturali, i prodotti naturali e soprattutto l'artigianato. E ovviamente è una mostra particolare, non soltanto per gli amanti, però anche per le persone un pochino più curiose che vogliono vedere qualcosa di esposto che non si vede altrove.
2: Sicuramente sì, è un, diciamo che è una mostra di nicchia, no? Perché sono proprio prodotti di un certo, di una certa qualità, di un certo livello, che un tempo era riferito di più alle persone, insomma alle ricamatrici legate proprio all'associazione, continua a mantenere proprio vivo e ci sono, noi continuiamo ad avere i corsi di ricamo, i corsi di macramè e adesso riattiviamo anche i telai del filatoio proprio, quindi che il comune negli anni aveva acquisito proprio dei telai anche piccoli e quest'anno rifacciamo i corsi proprio perché vogliamo rilanciare questa nuova possibilità anche di produzione artigianale. No? E quindi vediamo che c'è proprio un pubblico, come diceva giustamente tu, curioso perché è un nuovo approccio anche all'abbigliamento, anche perché poi sono tessuti magari tinti con fibre naturali, con questi procedimenti, non so, vedi anche il feltro, la lavorazione, cose che diciamo, non si trovano diversamente.
1: Quindi ricordiamo a chi ci ascolta e chi ci vedrà che il 23 e 24 maggio al Filatoio di Caraglio di

0: Abbiamo parlato di Filo in Filo, l'appuntamento che vi ricordo torna a Caraglio il 23 e il 24 maggio in quel meraviglioso luogo che è il Filatoio di Caraglio, pensate, edificato tra il 1676 e il 1678. È il più antico setificio rimasto in Europa e tra i pochi in Italia ad essere stato recuperato con finalità museali ed espositive. E credo che l'appuntamento di cui ci ha parlato la sindaca Paola Falco sia davvero un'ottima occasione per visitare l'ex Filatoio Rosso se ancora non l'avete mai fatto. Ora però è arrivato il momento di dare uno sguardo alle previsioni del tempo per domani. Quella di domani sarà una giornata piuttosto nuvolosa, solamente in parte avremo un po' di sole, ma ci saranno addensamenti soprattutto sulle zone montane. Nel pomeriggio avremo anche locali rovesci sull'interno delle valli cunesi, le temperature minime saranno in lieve calo, così come le temperature massime.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspetto.

0: ingresso libero.
1: Non mi resta che darvi appuntamento a domani, sempre tra le 17.30 e le 19 su Radio Piemonte Sound, con una nuova puntata di Ingresso Libero. Ci sarò sempre io, Gianfranco Pantaleo, se preferite il Panta, ad accogliervi qui su Radio Piemonte Sound. Per il momento vi auguro buona serata, ciao!
0: Sono le 19:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Controlli antincendio saltuari anzi assenti. A Cora Montanai sopralluoghi nei locali seguivano un ritmo tutto loro, non erano di certo uno all'anno come stabilito dalla legge svizzera. Le priorità erano ben altre per le autorità. E quanto ha spiegato durante un interrogatorio di fronte agli inquirenti del Canton Vallese l'attuale vice responsabile della sicurezza comunale e uno dei 13 indagati per la strage di Capodanno alle Constellation, durante cui sono morte, lo ricordiamo, 41 persone, 115 sono rimaste ferite.
3: Antivirus, i campioni degli italiani attualmente in quarantena dopo il volo KLM, sul quale per alcuni minuti era presente anche una donna sudafricana poi deceduta per il virus, saranno inviati all'ospedale Spallanzani di Roma per le analisi. In Italia la situazione è di assoluta tranquillità. Le 4 persone venute in contatto con una paziente nel volo aereo sono monitorate con attenzione, ha fatto sapere il ministro Schillaci. Secondo il bilancio dell'OMS sono 11 i casi sospetti di antivirus, 9 quelli confermati.
4: Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, è arrivato ieri a Roma per sottoporsi alla perizia psicologica voluta dal suo pool difensivo. Intanto per la procura di Pavia, Sempio non sarebbe passato per caso davanti alla villetta dei Poggi quel pomeriggio del 13 agosto 2007, giorno in cui venne uccisa Chiara Poggi.
3: Un intero reparto dei carabinieri per un sopralluogo a Colle di Arba in provincia di Pordenone, dove una ventina di militari, tra cui anche componenti della scientifica, sono stati impegnati per un controllo a casa di Pietro Gugliotta, ex membro della banda della Uno Bianca, suicidatosi a gennaio nella sua abitazione. Le operazioni si sono concluse con un'auto di servizio caricata con il materiale prelevato dall'interno della casa. Gli inquirenti starebbero quindi cercando di verificare se esistono documenti, appunti o altri elementi utili a chiarire aspetti rimasti ancora oscuri.
4: Muro contro muro, Stati Uniti, Iran, dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Teheran avverte: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Intanto il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale che ha il potere di condannare a morte i palestinesi riconosciuti colpevoli di aver preso parte all'attacco del 7 ottobre 2023 guidato da Hamas, che ha poi scatenato la guerra a Gaza.
3: Lo sport con il ciclismo: l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la quarta tappa del Giro d'Italia tra Catanzaro e Cosenza per un percorso totale di 138 km, la cui salita di giornata è quella di Cosso Tunno. L'italiano Giulio Ciccone arriva terzo e conquista la maglia rosa.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
6: Ciao amici di Radio Piemonte Sound, chi mi sta facendo fare questa cosa è interista come me, ma auguro anche a voi che magari siete di altre squadre tutte le gioie possibili. Da Paolo Bonolis, devo dirlo, certo che per radio non si vede. Grazie, ciao a tutti.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Giorgia, un omaggio a Jovanotti con Le tasche piene di sassi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
12: Un saluto dai VIP.
13: Un saluto per Radio Piemonte Sound. Guillermo Mariotto. 10 oppure 0.

0: cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: Radio Piemonte Sound.

0: Bentrovati, l'ospedale Spallanzani di Roma chiarisce che al momento è previsto l'arrivo dei soli campioni biologici del 25enne calabrese in quarantena precauzionale per un sospetto caso di antivirus. In Italia 4 i casi monitorati, 3 italiani e un paziente sudafricano sotto osservazione a Padova e oggi il risultato negativo ai test. Erano tutti sullo stesso aereo con la passeggera olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Tennis brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia, Sinner sul velluto travolge Andrea Pellegrino e vola ai quarti. Straordinaria l'impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev approdando ai quarti.
1: L'economia.
0: I venti di guerra fiaccano le borse europee che chiudono in rosso in linea con Wall Street. Maglia nera a Francoforte che perde oltre 1,5 punti, male anche Piazza Affari in flessione dell'1,36%. Torna a salire lo spread a 77 punti mentre le quotazioni del petrolio tornano a sfondare i $100 al barile. A pagarne le conseguenze sono anche gli Stati Uniti. Oggi il dato sull'inflazione ad aprile è cresciuta oltre le attese al 3,8%. La guerra finora ci è costata 29 miliardi di dollari, ha riferito il Pentagono al Congresso. I dati macroeconomici ora disponibili incorporano solo in parte gli effetti del conflitto in Medio Oriente, mette in luce l'Istat, evidenziando prospettive incerte legate alla durata della guerra. I dati cui si riferisce l'Istituto coinvolgono la produzione industriale che a marzo segna più 0,7% sul mese e più 1,5% sull'anno. Resta negativo il dato trimestrale. L'economia italiana è solida in un contesto incerto, le parole del ministro delle finanze Giorgetti. Lavoratori di Electrolux in sciopero oggi e in agitazione permanente dopo l'annuncio di altri 1700 licenziamenti, pari quasi al 40% dei dipendenti italiani della multinazionale svedese. Nel nuovo piano presentato prevista anche la chiusura dello stabilimento marchigiano di Cerreto d'Esi. Non è un piano industriale, protestano i leader sindacali. Il ministro Urso ha convocato un tavolo per il 25 maggio. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
2: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Cristina Testa, consulente Alleanza Assicurazioni di Bergamo. Allora Cristina, che cos'è la pianificazione finanziaria?
3: Questa è una domanda che in realtà mi fanno molto spesso. La pianificazione finanziaria è un processo con il quale andiamo ad analizzare i bisogni e gli obiettivi dei nostri clienti, compresi chiaramente quelli della propria famiglia e del proprio nucleo familiare. Da cosa si comincia? Allora, il primo step è quello di andare a quantificare le spese e i guadagni tenendo conto del reddito di ogni componente del nucleo familiare, ma anche delle spese ricorrenti e dei possibili imprevisti. In secondo luogo si vanno a fissare quelle che sono le priorità, mettendo a fuoco gli obiettivi futuri come ad esempio la pensione, l'istruzione dei figli o l'acquisto di una casa. L'ultimo step è quello di andare a stabilire qual è il proprio orizzonte temporale, che può essere breve, medio o di lungo termine, e che cos'è l'orizzonte temporale. È il periodo di tempo per cui si è disposti a mantenere il proprio investimento.
2: Grazie Cristina Testa. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione educazione finanziaria.
0: Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Pianezza in direzione Frejus, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Vi anticipiamo infine che per lavori lungo la A26 Genova-Gravellona-Toce, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, sarà chiuso il tratto fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Con questo è tutto, buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto VIP.
1: 1, 2, 3, prova Radio Piemonte Sound, un saluto a tutti voi, ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti, e un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
2: Vorrei una radio.
1: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
2: Sì, voglio un ponte radio.
1: Un ponte radio?
2: Anche una televisione.
1: Appena fatto quello sullo Messina, fa il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.
3: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

i duetti italiani più belli in assoluto. Rafael Guarazzi e Simona Molinari, molto jazz, molto d'effetto con E se domani.

0: Sono la tua coscienza, ascoltami!
1: Che vuoi? Stavo per addormentarmi.
0: Dormi? È 7:30, non c'è più tempo!
2: Ti sbagli, con Cafacli è un attimo. Vai su cafacli.it e prenota il tuo 7:30 negli uffici di Cuneo, Alba, Bra, Mondovì, Fossano, Saluzzo e Savigliano.
0: Meno male che c'è Cafacli!
2: Contatta 0171 45 26 11. Cafacli, il 7:30 senza pensieri.
3: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto e dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
6: La radio è l'unico mezzo

0: alza il volume della tua radio. Radio Piemonte Sound diventa Dance Music Collection.
1: Dance Music Collection, tutta la dance anni 70, 80, 90, 2000.
2: Dance Music Collection.

0: Domenica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
5: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
5: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto da IV.
9: Allora, tutti gli amici e gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto e un grande in bocca al lupo.
10: Grazie, grazie Paola Cortellesi.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Prudenza, nessun allarmismo e monitoraggio attento dei casi sospetti di antivirus. Le organizzazioni sanitarie internazionali e i governi nazionali confermano un rischio molto basso di contagio per la popolazione. Facciamo il punto con Alessio Galea.
2: In Italia sono 4 i casi monitorati, tutti in quarantena fiduciaria. Si tratta di un 25enne calabrese, un 24enne di Torre del Greco e di una donna fiorentina. Negativo ai test il paziente sudafricano sotto osservazione a Padova. Erano tutti sullo stesso aereo dove per pochi minuti ha viaggiato la donna olandese poi morta in Sudafrica per le complicanze del virus. Lo Spallanzani di Roma, dopo alcune indiscrezioni di stampa, chiarisce di attendere i soli campioni biologici del paziente calabrese. Pur confermando un rischio di contagio molto basso, il Ministero della Salute mantiene un approccio di massima cautela. Il ministro Orazio Schillaci.
3: Le 4 persone che erano venute in contatto con una paziente in questo volo sono monitorate con attenzione.
2: Per chi ha avuto contatti ad alto rischio la quarantena è di 6 settimane, misure precauzionali ma nessun allarmismo. Anche l'OMS assicura che al momento non ci sono segnali dell'inizio di un'epidemia più ampia. Riguardo al focolaio scoppiato sulla nave da crociera Ondius restano 9 i contagi confermati.
1: È ricoverato in gravissime condizioni il 23enne accoltellato la notte scorsa in piano centro a Prato mentre era in compagnia di una collega. 2 fermati, un 16enne e un uomo di origine sudamericana, entrambi interrogati in questura. Sentiamo Nicola Compagnone.
4: Sono un 16enne italiano e un uomo di origini sudamericane, le 2 persone fermate per l'aggressione avvenuta la notte scorsa in piano centro a Prato. La vittima è un ragazzo italiano di 23 anni che aveva appena terminato il suo turno di lavoro in un bar della zona. Il giovane è stato accoltellato mentre tentava di difendere una collega da molestie quando sarebbe stato colpito al cuore da un fendente. Decisivo l'intervento dei sanitari del 118 che hanno rianimato il giovane in arresto cardiaco a causa dell'emorragia per poi trasferirlo d'urgenza in ospedale. Dopo un delicato intervento chirurgico il 23enne è ora ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione. I 2 riconosciuti da alcuni testimoni sono accusati di tentato omicidio, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Mentre proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile di Prato per cercare di far luce sulla dinamica dell'aggressione.
1: I legali di Andrea Sempio al lavoro dopo l'avviso di chiusura indagini notificato al 38enne, unico indagato per omicidio volontario aggravato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto di Chiara Poggio a Garlasco. Hanno 20 giorni di tempo per depositare una memoria difensiva che replichi alle accuse mosse dagli investigatori al loro assistito che da ieri sera a Roma per sottoporsi ad una perizia psicologica, disposti anche gli esami del DNA. Tennis, brilla sempre più l'azzurro agli internazionali d'Italia. Jannik Sinner sul velluto travolge in un inedito derby azzurro Andrea Pellegrino e vola ai quarti. In copertina anche la straordinaria impresa di Luciano Darderi che annulla 4 match point al tedesco Zverev, numero 2 del torneo. Vince con il punteggio 1-6, 7-6, 6-0 e approda ai quarti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le principali vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo che il traforo del Freius viene chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione

0: difficoltà con il 730? Affidati al CAF Coldiretti. I nostri servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazioni di successione. Il CAF Coldiretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. CAF Coldiretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese.
3: Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
4: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
5: Dona 2 euro con SMS.

Rock Selection, una selezione di buona musica rock. Yeah.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion, una selezione di buona musica rock.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Diego e noi siamo i Timoria. Ciao!

0: Un saluto VIP, un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
1: Perché la radio è importante. Saluto intanto gli appassionati di Radio Piemonte Sound da Dario Salvatori.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
1: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, P sta per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Natalie omaggia Mia Martini con Piccolo Uomo.

0: Disco Explosion. Disco Explosion.
1: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
4: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
3: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
4: O vai su spazioesogni.it.

le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Enrico Nigiotti e Simone Cristicchi cantano insieme Ti regalerò una rosa.

matti sono punti di domanda senza frasi, migliaia di astronavi che non tornano alla base. Sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole. Mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo rappresentato.

0: chiamo Antonio e sto sul tetto. Cara Margherita, sono 20 anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce.
1: Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Radio Piemonte Sound, ciao da

già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Caffa CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del Caffa CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. Caffa CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario e che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi. E scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
11: Un saluto dai VIP.
12: Ai nostri microfoni la Litizzetto.
13: Ciao Radio Piemonte Sound.
14: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il

Grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Clementino, un omaggio ad un altro grande napoletano, Pino Daniele con Natazzurelle Caffè.

0: Dal 14 al 17 maggio torna il Cuneo Montagna Festival e Cuneo torna a essere capitale delle Alpi e delle sue vallate che la rendono piena di fascino. Sconfini è il tema dell'edizione 2026. Un invito ad uscire dalla propria zona di comfort e considerare le terre alte oltre i pregiudizi e gli stereotipi. Workshop, presentazioni, laboratori e spettacoli per capire come costruire la montagna di domani. Scopri il programma completo su festivaldellamontagna.it.
1: Il 16 e 17 maggio arriva l'Open Weekend Gino BMW e Mini in tutte le filiali. Due giorni speciali per scoprire offerte straordinarie su tutta la gamma BMW e Mini, con soluzioni da soli 149 euro al mese. E durante l'Open Weekend hai fino a 1500 euro di vantaggi sull'acquisto della tua prossima BMW e il pacchetto di manutenzione omaggio per la tua prossima Mini. Ti aspettiamo il 16 e 17 maggio nelle filiali Gino BMW e Mini di Biella, Cuneo e Albenga. Gino BMW e Mini, non perdere l'Open Weekend!
2: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con

0: e Badone online.
1: Ti matricoli che ho l'aereo un po' moscia, eh?
2: Cosa c'è bisogno?
3: Mi fai ridere.
4: Todas las mañanas.
5: Tutte le sante mattine.
0: Dal lunedì al venerdì con Radio Piemonte Sound.
6: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
7: I used to be a little better at dancing on my own.

0: La radio stimola, informa, intrattiene. Lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua città.
1: Un saluto da Lazza, Radio Piemonte Sound.
2: Ti prego non cominciare, sai che

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quando il giorno è lungo e la notte è tutta per te, da solo. Quando sei sicuro di averne abbastanza di questa vita, tieni duro. Non lasciarti andare, perché tutti piangono e tutti feriscono. Qualche volta. Qualche volta è tutto sbagliato. Quando vuoi lasciare andare tutto, quando pensi di averne avuto abbastanza di questa vita per resistere, cerca il conforto nei tuoi amici. Non arrenderti. Quando ti sembra di essere solo, no, non sei solo.
2: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
3: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi,

0: canzoni, parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritta al cuore.
1: Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte, non sono capace di stare a guardare questi occhi di brace. E poi non provare un brivido dentro e correrti incontro e gridarti ti amo. Ricominciamo, di Pappalardo.
2: E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Non è come l'avevo programmato. Ho la chiave per aprire la porta, ma io non l'aprirò. Proverò tutto quello che mi fa sentire meglio. Dimmi che cosa devo fare. Sai che non riesco a vedere attraverso la foschia che mi circonda e faccio qualsiasi cosa che mi fa sentire meglio. Just Feel Better, Santana e

0: Soundcheck, one.
1: I duetti italiani. Stand By Me diventava in italiano Pregherò. Tante sono le versioni, questa è quella di Fausto Leali.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Irama con Riccardo Cocciante, nella serata delle cover del 2024, cantavano Quando finisce un amore.

0: Saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata.
0: Magari.
1: Se potessi ragionarci sopra.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.
1: Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

Se fossi mia ti legherei, ma un laccio al cuore non ci sei. Al mare o dove c'eri tu mi punge la tua rosa blu. Dolce un po' perversa è la tua fantasia, ma una rosa blu sulla pelle mia. Me ne accorgo adesso, passo dopo passo, che non va più via. Michele Zarrillo, una rosa blu.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
2: La musica del cuore.
1: Siria che ripropone un pezzo famosissimo, Innamoratissima era diventata al femminile dei Righeira.

riprovo e ci riprovo, ma sembra che tutti vogliano umiliarmi. Dicono che sto impazzendo, dicono che ho il cervello pieno d'acqua, dicono che non ho un buon senso, che non mi è rimasto nessuno in cui credere. Somebody to love.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Mic Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Tutti i giorni dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.
1: Radio Piemonte Sound, vi salutiamo. Io sono Samuele Subsonico.

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel Cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: sono Gianni Morandi, questa è Radio Piemonte. Ciao.
1: Quando viene l'amore, fatti trovare preparato, non dire sciocchezze, parole sbagliate, non balbettare davanti all'amore, se è lui che ti viene a cercare.

0: le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Rocco Hunt con la sua bella versione di Tu vuò fa l'americano di Caro

There's no time to wait. Let's get the show on the road. Listen to the music and let your body flow. The sooner we break down, the longer we get to groove. Non abbiamo tempo da perdere. Andiamo in strada. Ascoltiamo la nostra musica e facciamo in modo che i nostri corpi fluiscano. Prima iniziamo e prima entreremo nel groove. Boogie Hoogie Hoogie, A Taste of Honey.